0: Trincasa e l'aria è calda, le stanze sono calde ed è tutto caldo e capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare, perché provi ad aprire le finestre, poi le chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni, ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tappanelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché i ventilatori e i condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni, regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione, posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno, così la casa magari non diventa

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra Alterradio, Algo Day.
2: From 7 bar punto FM Alterradio, Algo Day.
0: From 7va.fm/Alterradio, Algo Day.From 7va.fm/LTRadio.
3: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
4: Ciao, come va?
3: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
4: Certo, certo.
3: Perché stiamo parlando con Agrigento.
4: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
3: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
4: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
3: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni. Siane non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
4: Sì, è a voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
3: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi dà sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso provenendo proprio dalla sezione ritmica.
4: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
3: C'è sempre uno spazio di improvvisazione all'origine originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
4: Sì.
3: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
4: Alla

0: il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. Setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo 3. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye of Peterson, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il Vaffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero questo pezzo qua. Vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra, se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alteradio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodea, te logo da Cicco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodea. From 7va.fm/altiradio.

Di 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni fa.

Pari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

che è leggenda. Il lunedì non è di norma il giorno più simpatico della settimana, ma noi di Almanacca abbiamo la fissa del contagiorni ed allora addolciamo la pillola calcolando che sono solo i 4 giorni che ci separano da venerdì. Continua la valanga delle vostre missive. Grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamo lo starter a questa nuova settimana. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

dalla redazione di 7va World Life, mi a tutti da Simona Mattioli. Per Arthur Schopenhauer, il principio dei vasi comunicanti non aveva misteri, l'intelligenza è negata agli animali, solo da coloro che ne posseggono assai poca.

Economia e reincarnazione, dan riflessioni di Mafangda. Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando.

Eccoci allo spazio dedicato al gusto. Nella puntata di oggi i fusilli con asparagi e crescenza. Un primo piatto velocissimo e furbo, un piatto da leccarsi i baffi. Componenti: 250 g di fusilli, 200 g di crescenza, 50 mm di latte, 250 g di asparagi, grana, burro, olio extravergine e sale quanto basta. Per prima cosa farne stare gli asparagi. Intanto frullate la crema di crescenza con 50 mm circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli. Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli, possibilmente al dente. Conditeli con i gambi e 2 cucchiai di olio. Mescolate bene e metteteli in teglia con dell'olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

sono Martina Di Grande, il mio bacio vi arriva dalla Lombardia, anche la mia foto è votabile su 7va.fm. State ascoltando le Bananarama con I'm on Fire, il pezzo che mi piace ascoltare di più in questo periodo. Un bacio grande!

0: Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. L'immenso Gandhi ci investiva di una piccola grande responsabilità. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
1: Winding your way down Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day.

certe volte basta un clic. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Bye Marjorie Maranca.

Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: e c'è un momento preciso in cui te ne accorgi. Ed è sempre lo stesso.
1: Entri in casa pensando di stare meglio e invece no, fa caldo da morire.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, entri in casa e l'aria è calda. Le stanze sono calde ed è tutto caldo. E capisci che la giornata sarà veramente lunga. Ma la cosa più frustrante è che non sai da dove iniziare. Perché provi ad aprire le finestre, poi le chiudi, accendi un ventilatore, magari tutto insieme, ma senza una vera strategia.
1: Si va un po' a tentativi, sperando di trovare una combinazione che funzioni. Ma spesso si finisce solo per spostare il caldo da una stanza all'altra, senza migliorare la situazione.
0: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a capire cosa fare e soprattutto quando farlo, invece di improvvisare ogni giorno.
1: Ad esempio, puoi usare strumenti come ChatGPT o app meteo più evolute come Meteo e Radar per capire quando conviene aprire le finestre e quando invece l'aria esterna è ancora più calda di quella interna.
0: Che è uno di quegli errori più comuni, aprire pensando di rinfrescare e ottenere l'effetto opposto.
1: Con dati su temperatura, umidità e orario puoi iniziare a ragionare in modo più preciso e già questo cambia completamente il risultato.
0: E poi c'è tutta la gestione della casa, che spesso sottovalutiamo. Tapparelle, tende, esposizione della casa durante il giorno.
1: Anche qui puoi farti guidare, capire quando tenere chiuso, quando schermare la luce e come usare gli spazi in modo più intelligente. Non serve mica rivoluzionare casa, bastano piccoli accorgimenti fatti nel momento giusto.
0: E lo stesso vale per i dispositivi, perché ventilatori e condizionatori funzionano molto meglio se usati con logica.
1: Con sistemi come Google Home o Alexa puoi programmare accensioni e regolare l'intensità e creare una gestione più graduale, evitando di accendere tutto insieme quando ormai il caldo è già accumulato.
0: Che è quello che succede di solito. Aspetti troppo e poi cerchi di recuperare in fretta, consumando di più e ottenendo veramente meno.
1: Invece anticipare anche solo di un'ora cambia totalmente il risultato.
0: E questo si vede anche nei consumi, perché usare meglio significa anche spendere meno.
1: Poi c'è la parte più delicata, quella della notte, quando il caldo diventa davvero fastidioso e dormire bene sembra impossibile.
0: E anche lì non serve abbassare drasticamente la temperatura, ma basta lavorare sulla percezione, posizionamento del ventilatore, circolazione d'aria, riduzione della luce e del calore accumulato durante il giorno. Così la casa magari non diventerà perfetta, ma almeno diventa vivibile.

0: Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro, una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-gyu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung. Christian Kivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Josef Martinez, del difensore Umar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro, i rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozzie del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kirovski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono a lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32° scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Reyer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scelza, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo, la Mercedes ha ufficialmente annunciato ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. E attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni, e cioè secondo noi uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni fa.

tardi dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 21 giugno 2026. Ariete, anche oggi potreste incontrare qualche ostacolo nella realizzazione dei vostri impegni, ma siate pazienti ed evitate di mostrarvi irritati, specie in famiglia. Voto 7. Toro, approfittate della giornata festiva con la luna positiva per cercare di creare un clima familiare più sereno, mostrandovi comprensivi e collaborativi. E voto 7 più. Gemelli, sono molti gli astri che vi sostengono, pertanto non fatevi influenzare troppo dai capricci della luna dissonante. Continuate invece a perseguire i vostri obiettivi. E voto 8 meno. Cancro, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con le certezze che dovreste aver acquisito nell'ultimo anno grazie a Giove, pianeta che vi accompagnerà ancora per qualche giorno. Voto 8. Leone, l'ostilità di Marte potrebbe causare un po' di stanchezza, ma avrete modo di rilassarvi in buona compagnia, come vuole Venere nel segno. Voto 7 più. Vergine, la Luna, anche oggi nel segno, godrà della complicità di Mercurio, Marte, Sole e Giove, affinché tutto vi appaia chiaro. Siate propositivi con il voto 8. Bilancia, l'arrivo verso sera della luna nel segno potrà in parte neutralizzare l'azione di alcuni astri in posizione disarmonica, mettendo in luce le vostre doti diplomatiche. E voto 7. Scorpione, la vostra bella mente oggi sarà resa ancora più acuta dalla luna positiva. Approfittatene per continuare a progettare il futuro professionale, senza dimenticare che anche la vita affettiva ha bisogno del vostro impegno costante. E voto 7 più. Sagittario, state vivendo un periodo senza eccessive difficoltà, quindi non consentite alla luna dissonante di causare scompiglio. E voto 8 meno. Capricorno, la luna, anche oggi positiva, saprà esaltare costanza e saggezza al fine di affrontare con maggior consapevolezza le sfide che alcune stelle hanno in serbo per voi. E voto 7. Acquario, sicuri delle vostre decisioni lavorative, dovete trovare il tempo per occuparvi anche di questioni familiari che forse non avete voglia di affrontare. Rifletteteci con il voto 8 meno meno. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Giove e Marte, pianeti che vi vogliono risoluti, nonostante qualche disagio causato anche oggi dalla luna in quadratura. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da

Salutiamo anche Caterina, buongiorno Caterina, benvenuta su Saluti e Baci alla radio. Ancora 7 minuti e poi inizieremo il nostro consueto appuntamento.

Non so se avete visto, abbiamo anche la mascotte, il cagnolino, un volpino piccolo, piccolo, piccolo. Per chi naturalmente è collegato con TikTok, ciao Giliola, benvenuta.

Bene, abbiamo il tempo di ascoltare un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Preparatevi al nostro numero di telefono, come avete già sentito. Ci sono... Buongiorno a tutti da Gallipoli. Ciao Gigliola. Un saluto alla bellissima Gallipoli. Sì, stavo dicendo che sono arrivati i nuovi jingle del numero di telefono e noi stamattina ce li stiamo ascoltando ben volentieri.

Amici, da questo momento inizia saluti e baci alla radio, quindi mettetevi comodi, vi aspettiamo al nostro numero di telefono. Inizia saluti e baci alla radio.

Ciao, sono Fiore di Cittadella e ascolto Saluti e Baci perché, a parte che è una trasmissione divertente con delle persone simpatiche, e anche perché la musica degli anni 70-80 è la più bella in assoluto. Ciao a tutti, saluti e baci.

Eccoci, siamo pronti anche stamattina a iniziare. Saluti e baci alla radio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Salutiamo tutte le radio, grazie. E ringraziamo le radio, ringraziamo anche TikTok, questa piattaforma straordinaria, e dove già naturalmente i nostri amici sono già collegati, ma anche attraverso l'FM, il DAB, il web, Alexa, la nostra app, l'app, le app di tutte le radio che sono collegate con noi, quindi buongiorno! Allora, iniziamo con i grandi successi anche questa settimana. Abbiamo un cantante, abbiamo un nome, nel senso, come cantante è Sal Da Vinci. Invece il nome di chi ci regala per tutta la settimana i grandi successi si chiama Luisa di Padova, e lei ha scelto una canzone che conosciamo molto bene, e si chiama Rossetto e Caffè. E allora ci regaliamo questa canzone per i grandi successi di Sal Da Vinci. Grazie Luisa.

0: perfetto. Allora, grandi successi con Luisa di Padova. La canzone era Rossetto e Caffè. Lei naturalmente tornerà domani mattina per l'ultimo giorno della settimana. No, per il penultimo giorno della settimana, perché noi saremo in onda domani e poi venerdì. Scusateci, ma mercoledì e giovedì non ci saremo. Però ci sarà il meglio di Saluti e Baci. Sapete chi c'è in linea adesso? Signore e signori, in linea è Maurillo! Sì, crede che. Infatti. In linea invece c'è Stefano!
1: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno Stefano! Come va la linea?
1: Buongiorno Maurillo!
0: Come va la linea?
1: La linea va, diciamo, quella telefonica va bene, quella fisica va un po' meno bene, però...
0: No, dai, stai buttando giù chili a go-go, praticamente.
1: Sì, a go-go, no. diciamo, dai.
0: Però non è facile, vero? Allora, tirarli su ci metti niente, mentre...
1: E mantenerli è un problema.
0: Come?
1: Mantenerli è un problema,
0: esatto. Perché una volta magari mangi qualcosina in più, dici ma sì dai, dov'è il problema? Poi passano due giorni e mangi qualcosina in più, ma sì dai, dov'è il problema? E poi i chili arrivano in un batter d'occhio.
1: Ritornano,
0: esatto. Allora salutiamo Angelo, salutiamo Daniela, salutiamo Daphne e poi Alfonso che dice ciao Stefano. Ma c'è anche Angelo che dice ciao Stefano. Allora,
1: grazie. Ricambio.
0: Senti, io stamattina vorrei iniziare così, con una canzone che sicuramente cantiamo tutti ed è una libera scelta di Maurillo. No, non è la fisarmonica, non ti preoccupare che non è la fisarmonica. Mm-hmm. Allora, c'è Lorenza, la mamma di Thomas, che dice per favore una canzone allegra a tuo piacimento. Ciao, baci e saluti e baci. Allora io ho scelto una canzone, dunque guarda, Piccolo coro dell'Antoniano. Che cosa potrei aver scelto? A quest'ora che cosa ci vuole?
1: Allora
0: che cosa si beve a quest'ora?
1: Per me a quest'ora le tagliatelle di Nonna Pina, no, io me le mangerei subito. Ti stavo dicendo a quest'ora, ma non è l'orario probabilmente adatto per i buon gustai come me.
0: No, infatti io ti ho detto cosa si beve a quest'ora.
1: Ah, si beve, scusa.
0: Si beve. A che ora bevi? Il caffè, bravissimo.
1: Caffè della Peppina.
0: Esatto, c'è Daphne che ha detto il caffè della Peppina. Dai che ce lo cantiamo tutti insieme, dai.

0: Eccoci, bene, bene, bene, bene. Allora, 351-340-9220 per chiamarci in diretta. Caro Stefano, abbiamo iniziato.
1: Vogliamo ringraziare Maurillo.
0: Sì.
1: I neri per caso che ti hanno fatto questo jingle.
0: No, no, no, è tutto. È tutto.
1: Che meraviglia, è bellissimo, è bellissimo.
0: Ma comunque è fatta sempre con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè.
0: Sì, sì, sì. Quindi complimenti all'intelligenza artificiale per questi gingolini che sono veramente molto
1: finché
0: belli.
1: Fa del bene, l'intelligenza artificiale è la benvenuta.
0: Certo, certo, certo.
1: Assolutamente.
0: Allora, caro Stefano, adesso iniziamo con le telefonate e abbiamo Libera al telefono. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vorrei dedicare una canzone.
1: Devi abbassare un po' la radio.
2: La canzone di Saldamenti per sempre. E due figli mi potete unire con tanto amore, bene e felicità. E a voi dove lo stato camminando bene, abbraccio a tutta la famiglia, vi abbraccio. E a comare Isabella ogni sempre con il marito e i figli. Un abbraccio forte forte e buona giornata a tutti quanti, buona, buon lavoro e buona giornata.
0: Allora, aiuto, non abbiamo capito tanto bene, perché Libera, hai la radio troppo alta. Abbassa la radio perché c'è.
2: Abbassa allora.
0: Abbassa un po' la radio per favore, così.
1: No, abbassa, togli il volume. Togli il volume.
0: Perché poi anche parla lontano, mi sa, dal telefono. Vabbè. Comunque, Libera. Allora, abbiamo capito che la canzone è Salda Vinci con Per sempre sì.
2: Sì.
0: Ok, perfetto.
2: Non ce l'avesse, no, non ce l'avesse quello.
0: Ok, ok, quindi vuoi salutare delle persone importanti?
2: Sì, sì, voglio salutare tutti voi dello Stato, vi abbraccio forse forte a tutti quanti, a tutta la vostra famiglia, e con Marisa Bella, con marito e figli, un abbraccio forte forte, buona giornata.
0: Grazie Libera,
1: grazie.
0: Buona
1: giornata. Libera.
0: Buona grazie, giornata, grazie.
2: Grazie, buon lavoro.
0: Un abbraccio, grazie, grazie.
2: Un abbraccio forte forte. Specialmente alla mia amica Maria, la moglie di Maurillo.
0: Grazie, ciao Libera.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Va bene, salutiamo Libera. Ciao Libera, buongiorno Libera, la nostra amica che ci ascolta sempre. Grazie Libera, grazie per accendere la radio tutti i giorni, per ascoltare la bella musica e ogni tanto anche per chiamarci in diretta. Grazie, grazie carissima Libera. Allora, caro Stefano.
1: Sì.
0: Allora, adesso hai un compito bel arduo. Si dice così? Compito arduo.
1: Arduo, sì.
0: Arduo.
1: Sì,
0: sì. Devi dare la linea al Brennero. Quindi chi ci sarà adesso in linea? Non sbagliare, altrimenti ti si tolgono. Aspetta che non mi ricordo più. Qualche punto, c'è un 10 punti, dai. Allora, chi sarà
1: 10 punti? 10 punti. Mamma mia.
0: Se sbagli ti tolgono 10 punti.
1: Chi allora, c'è? Sul Brennero ci potrebbero c'è stare i sette nani? Quindi Freddolo. Freddolo, Freddolo dei sette nani.
2: No, no, oggi c'è Caldolo.
1: Valentina dei sette nani.
0: Ma che Valentina, hai sbagliato, è Donatella.
1: Vanessa dei sette nani, chi è? La nostra Donatella.
0: Donatella, esatto, esatto, dai.
1: Ma certo, ma sul Brennero chi c'è? C'è solo lei. Io penso che Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno, immagino. Papa, oggi non è Freddolo, oggi è Caldolo.
1: Oggi è Caldolo. Allora vedi, ecco, ho sbagliato.
2: È Caldolo oggi e poi potrei essere Heidi, più che altro.
1: Attenzione che si sciolgono i ghiacciai lì, poi diventa un disastro.
0: Sì, esatto, esatto.
2: Ultimamente è andato un po' dappertutto.
0: Esatto, esatto.
1: No, ma io Donatella la immagino sì, sempre lì al confine, no?
0: Sì.
1: Come alla dogana, no? Che
2: non c'è più dogana.
1: Lo so, però io la immagino, capito? Quindi ti immagino come una figura imponente, no?
2: No, niente.
1: E
2: no,
1: istituzionale, niente. Che dice chi esce da qui, chi entra da qui.
2: No, non so, non sono carabiniera, era mio marito.
1: No, ma... ma comunque non era un modo per denigrare,
2: capito,
1: assolutamente.
2: Sì, sì. Ho capito, certo.
1: Certo, assolutamente. Come stai?
2: Io bene, grazie. Tu anche ti sei ripreso dai tuoi malanni e tutto?
1: Sì, dai, ci stiamo lavorando.
2: E poi questi giorni appunto pensavo a te, dicevo, ma a Roma da che parte sei tu? Che c'era il vento che ha fatto danni e c'era... o pioggia, cos'è che è successo?
1: Ma non lo so, no, qui fa un caldo terrificante, quindi né pioggia né vento, io non ho visto niente di tutto ciò, però sai, Roma è talmente enorme che
2: lo so,
1: bisognerebbe enorme capire, diciamo, in che parte, no, tu?
2: Sì.
1: Invece dalle tue parti mi dici che c'è Caldolo.
2: Sì, c'è caldo. Ma ieri mi sembra, oddio, adesso mi confondo, perché io ho detto a Maurillo 23, invece era 32 gradi,
0: ecco.
2: A Vipiteno, sì. Infatti sono già bella abbronzata, in due giorni di piscina, e appena posso ritorno in piscina.
0: Ah, bene, dove vai a Bozen?
2: A Vipiteno,
1: Vipiteno.
2: Ieri sono stato con una delle figlie e con due nipoti e abbiamo fatto una bella giornata.
0: Bene,
2: senza dimenticare,
1: ottimo.
2: Poi di pomeriggio che vado dalla Mirtilla, la gatta di mia cognata, che accudisco anche lei finché ritorna a casa dalle ferie, mia cognata.
0: Ah, ok. Allora, cara Donatella, che canzone hai pensato di regalarci stamattina?
2: Oh, stamattina vi regalo la canzone che già penso da qualche giorno, è quello dei Formula 3, eppur mi sono scordata di te, se invece bella. Poi non mi scordo mai né di te né di Stefano né di tutti.
1: Grazie.
2: Porto sempre con
0: grazie,
2: me.
0: Grazie, grazie.
2: Anche Dani, anche Anto, tutti quanti, anche quelli di Radio Felix, quelli che ascolto per sì. varie radio, amiche, amici di Telegram, tutti quanti.
0: Ok, perfetto. Grazie Donatella, grazie, un abbraccio buona. Forte.
1: Grazie di cuore.
2: Buone vacanze, un braccione a voi due e a tutti, tutti, tutti, proprio senza escludere nessuno.
0: Grazie, grazie, un abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio a voi, ciao ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Va bene, bello, bello. 351-340-9220 per chi vuole chiamarci. Questo è il nostro numero di telefono attivo ogni mattina dalle 8:30 alle 10. Poi voglio dirvi una cosa, caro Stefano, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori che se vogliono possono inviare un messaggio vocale, vocale su WhatsApp, e quindi possono lasciare un messaggio perché ascoltano Saluti e Baci, cioè qual è il motivo perché ascoltate Saluti e Baci, e poi quel messaggino lì diventerà proprio un gingolino che andrà all'inizio della puntata, ok? Quindi dite il vostro nome, la vostra città e poi spiegate un po' perché ascoltate Saluti e Baci alla radio. Va bene? Il numero è sempre il solito, 351-340-9220 su WhatsApp, inviate il messaggio vocale. Va bene? Poi diventerà appunto un gingolino. Allora, Stefano!
1: Sì, adesso... l'ho fatto anch'io, eh?
0: Sì,
1: in epoca non sospetta, quando
0: certo. Ogni
1: tanto... ero un ascoltatore, quindi lo feci anch'io.
0: Sì, è vero, è vero. Allora, senti, chiamiamo Ferrara, cosa dici? Dai!
1: Chiamiamo Ferrara, assolutamente. Pronto Ferrara? Ci sei?
2: Buongiorno, ma io è la prima volta che chiamo, come fate a sapere che io parlo da Ferrara?
0: Noi abbiamo,
1: allora,
0: abbiamo i radar.
1: Ascolta, dici il tuo nome.
2: Lo sai come mi chiamo, ma io è la prima volta
1: stamattina. No, è la prima volta che chiamo.
2: Io mi chiamo Emma e chiamo da Bondeno, provincia di Ferrara.
1: Allora Emma, stai tranquilla perché sei in famiglia. Quindi non ti far prendere dall'emozione, dall'angoscia di andare in diretta.
2: No.
1: Sei in famiglia, ok?
2: Ho capito che qui si può scherzare, si può dire ovviamente di tutto, quasi. Quindi io ho chiamato e questa radio non la lascerò più.
1: Bene, bene. Ok Emma, allora raccontaci un po' di te.
2: Io abito, ripeto, a Bondeno.
1: A Bondeno.
2: Sì, provincia di Ferrara. E sono coniugata con Lorenzo.
1: Un saluto a Lorenzo.
2: E ovviamente mi piacciono le canzoni che trasmettete. E non vi dico quanti anni ho perché ormai sono 3 in più di quelli di Maurillo.
1: 25.
2: Sì, magari, e il resto moneta.
0: Ne ho 63.
1: No, allora, Maurillo ne ha 22.
0: Ma no, ne ho 63 io. Oh.
1: Ah, come 63? Ne ho 22.
2: Vabbè. Vabbè. Non l'avete visto.
1: Niente, non siete stati capaci di reggere questo gioco. Emma, cantaci il tuo pezzo e qui comando io e questa è casa mia, dai.
0: No. Questo lo farà, aspetta.
2: Lo comando io.
0: Aspetta.
2: E questa è casa mia. Ogni giorno voglio sapere chi viene, chi va.
0: Ecco lì. Ferma, no, però oggi se volete collegatevi con la nostra app Radio RVD oppure con Alexa, basta dire apri Saluti e Baci e oggi sentirete Emma cantare all'interno della casa di riposo di Noventa Padovana in provincia di Padova. Allora senti Emma, dai la canzone, che canzone richiedi?
2: Ho capito io che te, vabbè, allora.
0: No, se no altrimenti non diamo spazio agli altri, ho ancora tante richieste, tante
1: telefonate. No, ma la colpa è mia,
2: su, perché se no bisogna dire a Roma un po' venire una volta sola.
0: Allora,
2: stamattina richiediamo una canzone di Umberto Napolitano.
0: Sì.
2: Come ti chiami?
0: Maurillo.
2: No, io Emma e tu Maurillo. Quella là invece dice altri due nomi, va bene, ok. Comunque, ci vediamo oggi alla casa di riposo di Noventa Padovana. Io saluto tutto il rullo, tutti quelli di TikTok, tutti quelli che ascoltano le radio e sono collegati con le radio.
0: Sì.
2: Tutti un bacio all'amore mio
0: Ok, perfetto, grazie.
2: E un saluto alla famiglia di Maurillo e a quella di Stefano.
0: Grazie.
1: Grazie di cuore, Emma.
0: Grazie, ciao. Emma.
1: Ciao. Saluti a Lorenzo.
2: Ci chiamo, ciao. Stefano, ciao.
1: Ciao.

0: adesso.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero.

0: Bam. Va bene, siamo in diretta su Saluti e Baci alla radio, buongiorno. Siamo già alle 9.19 di questo lunedì mattina, lunedì 22 giugno in diretta. Allora, caro Stefano, salutiamo Emma Lorenzo di Ferrara e adesso andiamo un po' ad Ortona, quindi chiama un po' Ortona.
1: Allora, Ortona, se ci sei, dimmi, ci sono?
2: Ci sono.
1: Ah, che meraviglia, evviva Ortona.
2: Sì, sì, sempre.
0: Un saluto ad Antonio di Ortona, Costa di Trabocchi. Allora, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Stamattina com'è la situazione mare lì? È tranquilla oppure è bella affollata?
2: Beh, essendo lunedì non è come la domenica, però un po' di gente c'è.
0: Ho capito.
2: Lavora ancora, purtroppo.
0: Bene, bene. Allora, caro Antonio.
1: Antonio.
0: Che canzone ci regali stamattina, visto che...
2: Allora, visto che non posso andare al mare... Sì. Almeno sapore di mare, dai.
0: Sapore di mare, sapore di sale. Senti,
2: sale, mare,
0: quelle... sale, mare, la stessa cosa.
1: È uguale, è uguale.
2: È uguale.
0: Non è come quella volta che Maurillo disse cos'è che ha detto?
1: Ho scritto t'amo sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia,
1: perché lui è megalomane, quindi...
0: Come si fa a scrivere t'amo sulla spiaggia?
1: Beh, abbiamo creato il pennarellone di Maurillone, capito?
0: Mamma mia, vabbè. Allora, però naturalmente tu sei vicino al mare, quindi, caro Antonio...
2: sento l'odore, l'odore.
0: Tu praticamente fai, non dico due, ma ne fai quattro di passi e sei già proprio... A livello dell'acqua, insomma, sei vicino.
2: Sì,
0: no?
2: sì, 5 minuti sono in spiaggia.
0: Esatto. Tu abiti poi in altura, cioè...
2: A 200 metri.
0: 200 metri, ok. Hai la tua postazione dove naturalmente al mattino, quando è ancora fresco, vai
2: no,
0: lì...
2: No, sto ancora innaffiando.
0: Ah, ok, perfetto. E poi, sai, Stefano, lui la domenica, o meglio, quando ha un po' di tempo libero, prende e va un po' a pulire in giro per la città.
1: Sì, fa queste giornate ecologiche, no?
0: Esatto. Insieme a un gruppo che si chiama Ortona Pulita, e quindi che noi ringraziamo e salutiamo. Quindi grazie, naturalmente. L'hai fatto ieri, mi sembra, vero?
2: Sì, sabato e domenica.
0: Ecco, perfetto.
1: L'ha fatto anche ieri.
0: Anche ieri. Bravo.
2: Guarda,
0: bravo.
2: Se posso dire un numero, in 6 anni sì. Abbiamo fatto 394 attività.
0: 394 attività, mamma mia. Yes.
1: Posso dire
2: che 20-30 chili a volta, vedi quanta roba abbiamo tirato su.
1: Quante tonnellate, no, di rifiuti.
0: Sì, vero.
1: 30 chili a volta?
2: Sì, la media.
1: Mamma mia.
0: E la maggior parte cosa sono? Rifiuti
2: e
0: di plastica?
2: Plastica e bottiglie.
0: E poi lattine?
2: Vetro.
0: Ah, vetro. Il vetro, peccato perché il vetro è riciclabile, quindi... Ma anche
1: tantissimo.
0: La plastica, anche le lattine sono riciclabili.
2: Ma riportarle a casa è molto faticoso.
0: Certo.
2: È più facile buttarle dal finestrino.
0: Sì. No, dico sì perché...
1: Guarda, partiremo a settembre con la mia scuola, insomma con la scuola dove lavoro, con un progetto proprio sul riciclo e non ti nascondo che avrò bisogno anche del tuo aiuto, perché
2: ci sono,
1: da Roma venire a Ortona...
0: Aspetta, magari vi mettete in contatto così magari Antonio poi magari...
1: Sì, magari Antonio ci può dare dei suggerimenti, ma il nostro obiettivo è chiaro, è portare anche i bambini a andare a fare una pulizia anche nelle spiagge romane, no? Nei
0: certo,
1: boschi.
0: Certo.
2: No, la cosa principale è... dire ai bambini, di dire ai genitori: ferma, non buttare.
1: Certo.
0: Sì, prima di tutto, prima di tutto.
1: Quello è l'obiettivo, quello è l'obiettivo. Sì, sì, sì. Ma intanto portiamoli nei luoghi dove gli stessi genitori portano i nostri figli, no? E poi si dimenticano di che ne so, di buttare la cicca della sigaretta invece che sulla spiaggia, no? Di creare un luogo che può essere una bustina, la bottiglia di plastica, dice vabbè, ma non so dove buttarla, sai, qui non c'è un secchio, beh, portatela a casa, la butti lì, no? Voglio dire,
2: semplice, no?
1: Vabbè, ma ci dobbiamo arrivare,
0: dai,
1: ma
0: piano
1: non è
0: piano,
1: così
0: dai,
1: semplice,
0: piano piano. Piano piano dobbiamo farlo, quindi magari con l'aiuto della radio, l'aiuto della TV, l'aiuto di noi.
2: Io vi ringrazio
1: anche
2: immensamente
1: con l'aiuto di Antonio,
2: per il megafono.
0: Sì. Va bene, grazie Antonio. Tu naturalmente saluti tutti, giusto?
2: Sì, un abbraccio.
0: Ok, a tutti, e ringraziamo per chi da oggi, da questo momento, tutto quello che si ha da buttare via non si butti dal finestrino o si butti per terra, ma naturalmente negli appositi cestini che si trovano in giro. E se non si trovano in giro, nessun problema, lasciate in macchina, arrivate a casa e si butta naturalmente nel cestino di casa. Va bene, grazie comunque Antonio.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao, buona mattinata, grazie.
2: Ciao, Antonio. Ciao.

0: Eccolo qua, allora, la nostra mattinata qui su Saluti e Baci alla radio. Grazie se avete scelto, no, grazie che avete scelto comunque questo appuntamento, il nostro consueto appuntamento che va in onda tutti i giorni, sempre. Non ci sono ferie, non ci sono feste che tengano, noi ci siamo sempre, tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Dico quasi perché poi mercoledì e giovedì non ci saremo, però comunque di solito ci siamo sempre. Allora, caro Stefano,
1: allora non ci saremo nemmeno il sabato,
0: neanche, perché il sabato,
1: il sabato è fisso.
0: Ah, il sabato è fisso, esatto, non ci siamo, però resto tutti gli altri giorni, sì, 8:30
1: assolutamente, sì,
0: 10 dalla domenica al venerdì. Allora, Stefano, c'è un messaggio vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui che arriva, vai!
2: La mia estate con te di Fred Buongusto. Dai, si parla, che caldo, che sei caldo, che sei caldo, siamo in estate, siamo in estate, le cicale continuano a rompere e almeno sogniamo un po', dai, facciamo finta di essere al mare, va bene? Saluto tutti i radioascoltatori, tutte le radio, saluto Principe Stefano e, e Re Maurillo,
0: ma no,
2: è più grande.
0: Che re, no.
2: Bene, ciao a tutti e a domani, ciao.
0: Ciao a domani, ma non c'è, non, io non sono un re, dai.
1: Scusami, se la principessa è Chloe, io sono il principe e tu sei il re.
0: Ma no.
1: Ma sì.
0: Io sono Maurillo, no. Maurillo. E basta.
3: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

0: Stefano, siamo pronti adesso, tra poco avremo anche una telefonata, chiameremo anche Antonietta, la nostra amica Antonietta di Ruvo, insieme alla mamma Nunzia. Allora, adesso però c'è un saluto, che dunque intanto salutiamo Rudina, buongiorno a Rudina, salutiamo anche Filippo che ci invia il messaggio, buona giornata, anche Valentina e Antonio di Bolzano. Poi vediamo un attimino, salutiamo anche Paola, Gianni e Paola. E a proposito di Gianni e Paola c'è un messaggio che dice: ciao Maurillo e Stefano, volevamo dedicare a tutti, naturalmente a tutti gli amici, gli ascoltatori appunto di Saluti e Baci, la canzone Il vento caldo dell'estate. Sai di chi è questa canzone?
1: Adesso mi sfugge. Bronzatissima.
0: No, Ali.
1: Alice.
0: Allora, da parte di Paolo e Gianni, un abbraccio forte a tutti. E allora, noi naturalmente ringraziamo Paolo e Gianni di Cartura in provincia di Padova, che ci richiedono questa meravigliosa canzone cantata da
1: Acciuga. È Alice, scusa.
0: È Alice con Il vento caldo dell'estate.
1: Bellissima.
0: Daphne dice: che bella, bellissima. Wow.

0: Eccolo qua, bene, allora siamo, che ore sono? 9.41 in diretta su Saluti e Baci alla radio. Allora Stefano,
1: eccomi.
0: Ah bene, allora c'è Alfonso che dice: volevo dire al boscaiolo che a Isernia hanno fatto il gelato gusto babba. Cioè tu pensa adesso cosa farà, cambierà regione
1: il boscaiolo, cambia regione.
0: Mi sa di sì, cioè, parte...
1: No, però gli abbiamo anche trovato una compagna.
0: Cos'è? Chi è?
1: Ma come chi è? Te l'ho anche scritto,
0: sì,
1: ieri.
0: Ah sì sì sì, è vero, è vero, è vero. Va bene, senti, andiamo a Ruvo.
1: Al momento è una compagna che non si vuole in qualche modo palesare,
0: sì.
1: E sarà, mo non ti dico la nuova boscaiola, perché il boscaiolo è unico.
0: Sì, esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Sarà la fidanzata del boscaiolo.
0: Del boscaiolo. Lui che arriva. Che arriva da, da Asiago, in provincia di Vicenza, dall'alto praticamente delle montagne. Allora, senti, ci colleghiamo con Ruvo, cosa dici? Andiamo subito.
1: Assolutamente sì, andiamo da Ruvo, a Ruvo, andiamo a Ruvo.
0: A Ruvo, in provincia di Bari.
2: Sì, Bari.
0: E troviamo Antonietta. Ciao Antonietta.
1: Ciao Antonietta.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Ciao anche alla mamma Nunzia.
1: Ciao Nunzia!
0: Allora Antonietta ti ha chiesto come stai.
2: Quello ti sta.
1: Io sto bene, grazie.
0: Dimmi scusa Antonietta.
2: Non ho capito.
0: No, ha detto che sta bene perché tu avevi chiesto come stai e lui ti ha risposto. Sì. Come stai? Bene. Allora Antonietta, sì, che canzone hai scelto stamattina?
2: Non riesco, è una morta, di Salda Vinci.
0: Salda Vinci con Non riesco a farti innamorare.
2: Sì.
0: Ok, canzone bellissima di Salda Vinci, di sì, qualche anno
1: bellissima.
0: Fa. E, Antonietta, chi vuoi salutare?
2: Come si chiama? Stefano? Maurizio.
1: Grazie.
2: Maurizio a te, la tua famiglia, poi...
0: Grazie.
2: E tutti quelli che ascoltano Saluti e Baci, programma.
0: Ok, quindi a
2: perché
0: tutti.
2: Io questo programma non lo stacco mai. Piace assai, mi piacciono le canzoni.
0: Ti piacciono le canzoni? Brava, brava.
2: Sì.
0: Quindi un bel applauso a tutte le persone che richiedono le canzoni, perché appunto la scelta la fate voi. Quindi complimenti e un bel applauso a tutti voi.
2: Sempre soddisfazione sento, le altre non le sento più.
0: Sì, quindi l'ascolti tutti i giorni, compresa la domenica.
2: Sì, perché ora fa caldo, non vado più a messa.
0: Poi tra l'altro tra poco vai al mare, giusto?
2: Sì, su Cagano.
0: Quando è che andrai?
2: I primi di agosto.
0: I primi di agosto.

0: Bar, certo che sì, 351-340-9220 per chi vuole chiamarci in diretta ora, adesso, in questo momento. E caro Stefano, chi sì. ci ha chiamato adesso è Franco di Sanicandro. Buongiorno Franco.
1: Ciao Franco.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo. Allora, sei a casa?
2: No, adesso andiamo ad andare a passare a San Severo.
0: Ah, stai sì. andando a San Severo?
2: Sì, sì, adesso.
0: Ah, ok, sei con Maria anche?
2: Maria a casa.
0: Ah, Maria a casa, ok. Allora, senti, che canzone mettiamo?
2: Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo con Mare di Carezze.
2: Mare di Carezze.
0: Ok, chi vuoi salutare?
2: La mia moglie, tutto voi. Parenti miei, quando sono.
0: Ok, perfetto.
2: E tutti che fanno queste dediche qua.
0: Va bene, perfetto, grazie Franco.
2: Anche a te, buona giornata e buon lunedì.
0: Buona mattinata, buona giornata anche a te.
3: Ciao
0: grazie.
3: Franco, ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

La sua casa al settimo piano, a due passi dal cielo, ma il tuo nome qual è? E coi suoi vestiti firmati mi sentivo impacciato dei miei vecchi blue jeans.

0: Risponde saluti e baci alla radio. Allora attenzione, abbiamo ancora due canzoni e mancano 7 minuti, ce la facciamo, dai. Allora c'è un messaggio che dice: caro Stefano, una dedica a tutte le donne, ma in modo particolare alle sannicandresi, con la canzone Io ritorno solo. No, forse abbiamo sbagliato, eccola qui. Io ritorno solo dei Formula 1, era il 1970. Te la ricordi?
1: No.
0: Ascoltiamola allora.

Allora, eccoli qua, sono i Formula 3. Aiuto. Allora, caro Stefano, canzone Io ritorno solo, canzone richiesta da parte di Mario di Sanicandro Garganico. Salutiamo Emanuela di Galzignano Terme e poi anche Vincenza dalla provincia di Rovigo.

0: Va bene, allora siamo arrivati all'ultima canzone. Caro Stefano, sai chi richiede l'ultima canzone?
1: No.
0: È una nostra mitica ascoltatrice. Di chi sto
1: l'anonima?
0: Parlando?
1: L'anonima?
0: L'anonima, sì. No, sì, è Rita comunque, Rita di Sanicandro Garganico, che ci regala una canzone di Drupi. Buongiorno a Cristina, ciao Cristina, buongiorno, buongiorno. Allora, lei ci regala questa bellissima canzone che si chiama Regalami un...
1: sorriso.
0: Un sorriso. Ciao, grazie Rita, un abbraccio forte.
1: Ciao Rita.
0: Lei naturalmente saluta tutti.

0: Ah, che bella questa canzone. Ciao Azzurra, buongiorno. Azzurra che è entrata su TikTok.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Pop.
1: Lunedì 22 giugno ricominciamo un'altra settimana, la prima settimana d'estate, dato che appunto ieri è iniziata ufficialmente la bella stagione, la preferita degli italiani, tranne me, perché io, ragazzi, questo caldo non lo sto tollerando. Partirei proprio dal caldo che sta dando alla testa un po' a tutti, e la dimostrazione ce l'abbiamo dai casi di attualità. E oggi la cosa

0: assolutamente dobbiamo parlare è ovviamente la telenovela, perché non avrei altre parole per definirla, quella che stiamo appunto vivendo a livello politico tra Donald Trump e la nostra, il premier Giorgia Meloni, accusata appunto dal tycoon di averlo implorato per chiedergli un selfie durante il G7 a Evian. Attenzione, perché durante il G7 sono successe cose veramente cringe, se le vogliamo proprio definire con un termine un po' moderno, da un Donald Trump che si presenta al meeting dicendo I'm the boss, cioè tipo sono il boss, e lì mi aspettavo la musica di Snoop Dogg sotto la la la la la, cioè perché, cioè nel senso perché entri e dici questa roba, però è sempre il suo atteggiamento da bullo che parla e prosegue appunto in questi giorni fino appunto ad oggi con questa diatriba mediatica a colpi di tweet, perché anche lì togliamo i social non solo ai sedicenni ma anche ai politicanti o ai politici che lo fanno di mestiere, perché sta diventando veramente ridicolo il fatto che questi si rispondano chiaramente mandandosi le frecciatine sui social, manco avessero 15 anni, avessero litigato per il fidanzatino di turno. Allora, secondo Trump, la premier Meloni gli ha chiesto implorandolo un selfie perché lei ha perso i sondaggi, non è più popolare in Italia da quando ha smesso di dare appoggio agli Stati Uniti per tutta la questione Israele-Iran, stretto di Hormuz, quando in realtà non è assolutamente così. Sì, probabilmente Giorgia Meloni ora è in basso nei sondaggi, ma nel nostro paese stanno succedendo tantissime cose, tra cui appunto una recessione economica molto forte che spinge gli italiani ad avere un po' più di lucidità politica e dire ma raga, ma che cosa sta succedendo? E in più abbiamo un nuovo elemento jolly, una wild card, come si potrebbe dire appunto in inglese, che è il fantastico Vannacci, che non perde occasione di dire fesserie dall'alto dei suoi comizi assolutamente inutili e privi di senso logico. Ma che cosa succede? Che questa telenovela tra Trump e Meloni in realtà continua e sta veramente monopolizzando l'attenzione pubblica, che poi la domanda è ma perché continuate a rispondervi a vicenda? Certo è che secondo anche appunto la nipote di Trump, Mary Trump, il fatto che lo zio sia un bullo va trattato, bisogna rispondere a muso duro. Mary Trump dice anche: mio zio Donald è un misogino, ha un declino cognitivo e dei disturbi psichiatrici, il suo stato mentale è compromesso. Beh, cara Mary, ce ne eravamo già accorti. Ora ripeto, se mettiamo insieme tutte le cose che continua a fare Trump una dietro l'altro, cioè un minuto dice una cosa, il minuto dopo un'altra, in effetti stiamo davanti a una persona che ha fatto anni che non è proprio registrata. Certo è che Meloni ha fatto bene. Guardate, io non sono mai d'accordo con il premier, non sono mai d'accordo, le do sempre contro, però io sono sicura che lei non abbia implorato per il selfie, questo lo penso francamente, e che abbia risposto a Trump con la risposta degli attacchi insensati, che ora basta, insomma, che la sua popolarità non lo riguarda. Ha fatto benissimo a rispondergli così, e vi dico la verità, io avrei fatto peggio, probabilmente avrei iniziato a rispondergli molto prima. Lei ha tenuto questa politica filoamericana, probabilmente adesso sta aprendo gli occhi, veramente sì, basta nei sondaggi, in Italia la stiamo massacrando per tutta questa amicizia finta con una politica americana che non regge, perché manco la politica americana, ragazzi, regge, questo è il vero dramma, e quindi probabilmente anche lei si sta svegliando dal torpore. Io sorrido perché mentre Trump tiene sotto scacco il mondo, basterebbe noi come Italia dirgli: sapete che c'è? L'olio, il prosecco, i vestiti, i mobili, non vi mandiamo più niente, arrangiatevi tra di voi e vedete come andate in giro prossimamente nella vita. È chiaro che poi sta roba purtroppo, ahimè, ad alto livello non si può fare, ma quanto sarebbe bello mandarli a quel paese facendo esattamente il loro gioco. Ora io non so qual è la soluzione reale, sta di fatto che siamo veramente davanti a un declino anche del modo di fare politica. È già un po' che ne parliamo, non è una novità di oggi, però a sto punto, visto che ormai abbiamo scoperto un po' le carte di tutti, proviamo a rimettere a posto l'ordine equilibrio mondiale del mondo, perché non se ne può più. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani! Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Prima storica vittoria per il Canada nelle fasi finali di un mondiale con un netto 6-0 sul Qatar a Vancouver che ipoteca il passaggio ai sedicesimi. Protagonista assoluto della serata lo juventino Jonathan David, autore di una splendida tripletta. La festa è stata però rovinata da gravissimo infortunio occorso al centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné, che ha riportato la doppia frattura di tibia e perone della gamba sinistra dopo uno scontro di gioco. Il calciatore è già stato operato a alta tensione nel post-gara con un acceso battibecco tra i due commissari tecnici Jesse Marsh e Julen Lopetegui. Il Messico diventa la prima nazionale a strappare il pass per i sedicesimi di finale. Davanti al proprio pubblico a Zapopan, la selezione guidata da Aguirre supera 1-0 la Corea del Sud al termine di una sfida tattica e tirata. A decidere l'incontro, una rete di rapina al 50° di Luis Romo, abile a sfruttare una clamorosa indecisione in uscita del portiere coreano Kim Seong-gyu, ostacolato nell'occasione dal proprio difensore Lee Yuk. Nel finale il Messico blinda il risultato grazie a un riflesso prodigioso del portiere Rangel su un colpo di testa a botta sicura di Cho Gu-sung.

0: Cristian Chivu sposa l'Inter a lungo termine. Il tecnico romeno reduce dallo storico double scudetto Coppa Italia e nominato miglior allenatore della stagione, ha firmato un rinnovo contrattuale con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro all'anno. Su fronte mercato, la dirigenza Autry lavora per allestire un instant team da consegnare al tecnico in tempo per il ritiro tedesco del 16 luglio. Oltre alla trattativa avanzata per l'esterno Marco Palestra, sono vicinissimi gli arrivi del portiere Ivan Provedel dalla Lazio per 3 milioni, sarà il vice di Joseph Martinez, del difensore Omar Solé dall'Udinese e del centrocampista Curtis Jones. Complicazioni in casa Milan per la definizione del nuovo assetto societario, sfumata la pista che portava Marcus Kroos, blindato dall'Eintracht Francoforte, con una richiesta di indennizzo da 10 milioni di euro. I rossoneri valutano le alternative per i ruoli di direttore tecnico e sportivo. Se sulla candidatura di Devin Ozzay del Bayer Leverkusen pesano alcune riserve legate alla giovane età, nelle ultime ore sta prendendo quota una soluzione interna promossa da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La promozione sul campo di Jovan Kirovski, attuale direttore sportivo del Milan futuro, affiancato da Billy Gardner nel ruolo di Head of Big Data. La Juventus accelera per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione. Per la difesa l'obiettivo principale è colombiano Gianluca Mui. I bianconeri sono al lavoro con il Bologna per trovare una formula di pagamento dilazionata ed evitare di versare in un'unica soluzione i 28 milioni della clausola rescissoria, valida fino a metà luglio. In attacco si registra invece un importante riavvicinamento a Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, rientrato dal prestito al Tottenham ma fuori dai piani di Luis Enrique. Il direttore generale Giovanni Carnevali punta a impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, spentosi all'età di 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore al colon. Soprannominato lo Zar per il carisma e la leadership mostrati sul terreno di gioco, l'ex attaccante ha legato il suo nome a piazze storiche come Bari, Livorno, Lazio e Napoli. Protti resta un'icona indimenticabile del calcio italiano negli anni 90, essendo stato capace insieme a Dario Hübner di vincere la classifica marcatori di Serie A, di Serie B e Serie C1. Cordoglio unanime da parte della FIGC, della Lega Serie A e di migliaia di tifosi che lo ricorderanno sempre per la sua straordinaria umanità e prolificità sotto porta. Giornata cruciale per il futuro internazionale del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera è andato in scena un importante summit tra i delegati UEFA, le autorità comunali, i vertici del club e i progettisti di Populus per monitorare lo stato d'avanzamento del progetto di riqualificazione dell'impianto, mirato a formalizzare la candidatura della città come sede di Euro 2032 entro luglio. Nel frattempo, la società Rosanero ha ufficializzato che la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy si disputerà il prossimo 7 agosto a Perth in Australia contro il Melbourne City. L'evento farà parte della storica tournée oceanica in cui la squadra di Filippo Inzaghi affronterà anche la Juventus. L'Emporio Armani Milano conquista il 32esimo scudetto della sua storia, completando una stagione perfetta in ambito nazionale. In gara 4 della finale playoff disputata al Tagliercio, la formazione guidata da coach Beppe Poeta sconfigge l'Umana Reyer Venezia per 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo l'allungo dei biancorossi nel secondo tempo, trascinati dai 15 punti di Harmony Brooks, dai 13 di Marco Guduric e dalle giocate di Shavon Scheltz, 12 punti. Per Milano si tratta del terzo trofeo stagionale, dopo i trofei in Supercoppa e Coppa Italia, arrivati a coronamento del nuovo corso tecnico, iniziato a novembre dopo l'addio di Ettore Messina. Caso chiuso intorno alle penalità per eccesso di velocità in pit lane emerse nel convulso weekend di Monte Carlo, la Mercedes ha ufficialmente annunciato il ritiro della richiesta di diritto di revisione presentata a Barcellona a favore di George Russell, che era scivolato dal podio al 12° posto a causa di un drive-thru derivato da un malfunzionamento del sistema di cronometraggio. Il team principal Toto Wolff ha spiegato che le chance di successo erano minime, ma ha sottolineato l'esito positivo dei colloqui con la FIA, la quale si è impegnata a esaminare le circostanze eccezionali dell'accaduto per evitare ripetersi di simili anomalie tecniche in futuro.
1: Velocemente accelerare l'impiantistica sportiva in Italia. Ad oggi la media di un impianto sportivo per la sua realizzazione sono 7 anni ed è pressoché impossibile aspettare ancora.
2: Un progetto che ti sta molto molto a cuore, Illumina.
1: E Illumina in 3 mesi viene realizzato. Attraverso Illumina si può far fare sport a tutti e mettere insieme sia giovani che anziani. Quindi è per noi un motivo sia di stile di vita sia di inclusione.
2: Prossimo anno un altro evento importantissimo, la Coppa America.
1: Napoli è una città straordinaria, il momento ideale per poter ospitare l'America's Cup. Quindi la riqualificazione di Bagnoli diventerà un posto meraviglioso, traguarderà ovviamente tutta l'Italia. A Napoli andremo a Bagnoli per vedere effettivamente queste straordinarie imbarcazioni, e cioè secondo noi uno degli aspetti fondamentali era quello di riuscire a dare il miglior prodotto che l'Italia poteva offrire.
2: La cosa che fa più contento all'amministratore delegato di Sport e Salute è la cosa su cui invece da domani devo insistere forte, su questa cosa che ancora non mi piace.
1: Quello che fa più contento è vedo giovani, vedo nuove generazioni che crescono e hanno visione di quello che è uno sport moderno, con visione futura. Cosa non mi rende felice? Il tempo. E quando vedo perdere il tempo per futili motivi, per personalismi, per dettagli che invece si potrebbero investire per il fare,

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Fredda si sente in studio, è la nostra Maurita.
1: Hola, hola.
0: Hola, hola, come stai?
1: Sto bien, e tu?
0: Tutto bien, tutto bien.
1: Bene, bene.
0: Come si dice? Tutto bien.
1: Tutto bien.
0: E che passa? Non lo so che passa.
1: Però
0: ora so che è il momentito más importante del programma radiofonico Cafedericos, ovvero il nostro
1: studio. Oggi parliamo di analfabetismo funzionale. Sembra che l'Italia sia ultima tra i paesi industrializzati.
0: Pare. Allora, però in realtà noi non lo so. Pare che ce ne siamo già accorti da tempo, quindi per noi è una certezza, però per gli studiosi pare.
1: Sì, allora, capito? Oltre un terzo degli adulti è in una condizione di analfabetismo funzionale, quasi la metà ha grosse difficoltà nel problem solving. Lo rivela l'indagine sulle competenze degli adulti realizzata nell'ambito del programma dell'OCSE.
0: Quasi per immagino questa scena, cioè del tipo, che ne so, il magazziniere che gli cade la scatola e dice cosa fare? Cioè, esatto. Capito? Cosa fare? Raccogli, cioè, capito?
1: Esatto.
0: Questo più o meno è il problema.
1: Concetto.
0: È il concetto.
1: Sì. Da un decennio l'Italia rimane inchiodata in fondo alla classifica e non si muove da lì, è lontana. Dai 260 punti che sono media OCSE, in classifica sta solo al quart'ultimo posto, seguita solo da Israele, Lituania, Polonia, Portogallo e Cile.
0: Hai capito, dopo di noi ci sono questi stati.
1: Sì, esatto. La situazione peggiore è al sud, confermata, ovviamente drammatica. I residenti del nord e del centro Italia riescono spesso a raggiungere punteggi un pochino pari o vicini a quelli della media.
0: Hai capito.
1: Al contrario, invece, nel mezzogiorno non accade.
0: Mezzogiorno
1: questo.
0: E mezzo è ancora peggio. Cioè, capito?
1: Esatto. Quindi pesa anche molto l'età, le persone di 55-65 anni mostrano i valori di competenza più bassi rispetto ai giovani.
0: Vabbè,
1: 16-24.
0: Però magari qua, cioè, oggi ha a che fare anche con la tecnologia, quindi secondo me anche un pochettino, visto che l'età è 55-65, quella più problematica probabilmente è proprio per la tecnologia.
1: Esatto.
0: Cioè, come mi muovo, cioè siamo lì a passare i weekend a sistemare i cellulari dei nostri genitori, dei nostri nonni, cioè, capito?
1: Sì.
0: Perché come faccio che è uscita sta cosa? Immaginati magari in un processo aziendale.
1: Certo.
0: Cioè.
1: Ma un segnale positivo c'è, perché giovanissimi, come dicevo prima, 16-24 ma anche 25-34 anni raggiungono punti superiori al resto della popolazione, ok? Quindi cosa positiva, dicono che i giovani sono un po' così,
0: che non hanno voglia di fare,
1: e invece,
0: capito?
1: Sono molto più avanti. Le difficoltà sono anche in matematica. Il 35% degli adulti italiani ha ottenuto punteggi pari o inferiori al livello 1.
0: Vorrei sapere che cosa comprende il livello 1.
1: Sono in grado di fare calcoli di base e trovare singole informazioni in tabelle o grafici, basta.
0: Sì, però secondo me, cioè, una cosa che influisce molto in questa ricerca è il fatto dell'intelligenza artificiale.
1: Beh, ormai sì.
0: Perché comunque cioè è vero che ci siamo evoluti a livello tecnologico, ma ci siamo involuti a livello di
1: testa,
0: no? Perché ogni cosa adesso, sapendo che c'è un assistente virtuale che te la può risolvere,
1: esatto,
0: diciamo, ci appoggiamo un po'. Ma tanto c'è qui,
1: certo.
0: Capito? Quindi anche i calcoli, le cose, eccetera. Invece ogni tanto sarebbe bello
1: sforzarsi.
0: Ma non dico non usarla, però magari sfidarla. Cioè, nel senso, magari potrebbe essere anche un gioco. Cioè, vediamo se io, ad esempio, riesco a tenere testa
1: all'intelligenza
0: artificiale. Cioè.
1: Beh, però devi averla tu l'intelligenza per tenere testa all'intelligenza artificiale, capito?
0: Hai capito?

0: disco è quello di Jovanotti insieme ad Alfa. Mi piace un casino questo disco, si chiama Buon Vento. E lo abbiamo ascoltato in Caffè Federico, se ve l'abbiamo proposto proprio così.
1: Sì.
0: Ciao. In anteprima per la nostra trasmissione, in anteprima non lo è perché è uscito già da molto tempo. Allora noi invece adesso passiamo subito a, all'evoluzione digitale di quella che una volta era amore, vado in edicola a prendere il giornale.
1: Certo, noi ce l'abbiamo invece così.
0: Noi ce l'abbiamo
1: artificiale,
0: digitale,
1: come l'intelligenza.
0: In edicola trovate il nostro Alfred che
1: vi distribuisce giornaletti.
0: Esatto, e in omaggio vi dà anche il nostro Chuck regista cane in omaggio, però in uscite.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: prima
1: sì.
0: Una zampetta,
1: un un'unghia,
0: un'unghia,
1: poi un baffo, poi una lingua.
0: Praticamente il nostro Chuck in regia lo
1: montabile.
0: Acquistate a 2000 euro
1: esatto.
0: Per uscita, perché più o meno era così un tempo.
1: Sì, sì, sì.
0: Che bello, voglio fare quella cosa lì, esce in edicola.
1: Sì, ma i primi due numeri uscivano magari a 99 centesimi o 1000 lire. Poi quelli dopo te li sparavano, capito? 5, 6, 10 mila lire.
0: Esatto, e poi c'erano anche le collezioni fuffa, cioè che dopo un po' smettevano di farle.
1: Sì,
0: quindi tu ti ritrovavi con
1: così, appeso
0: metà dell'opera.
1: Prima notizia di oggi della nostra rassegna stampa bellissima. Allora, siamo a Roma, oltre 40 euro per due gelati. La denuncia di una turista americana diventa virale. Quindi, secondo la versione fornita da questa giovane americana, lei e il compagno avrebbero ordinato due coppette con tre gusti. E già lì ci aggiriamo intorno
0: puffo,
1: a 6, 7, 8 euro.
0: Puffo e pistacchio, la pipì.
1: Lei, nel suo racconto, sostiene che il personale poi avrebbe proposto ingredienti aggiuntivi come macarons, cannolini al pistacchio, senza però chiarire che si trattava di costi extra al gelato.
0: Vero.
1: Quindi quando si è trovata a pagare il conto, si è arrivati a un conto appunto di 44 euro.
0: Ragazzi,
1: nello scontrino risultavano due porzioni di dimensioni maxi,
0: due palle,
1: ciascuna dal costo di 12 euro.
0: Sì.
1: Ok? A questa si sarebbero poi aggiunti supplementi per la panna, macarons, cannolini, e portando appunto il conto a 44 euro. Una somma che ha lasciato ovviamente increduli i turisti, ma anche gli italiani che si sono un po' schierati, no? In difesa di questi turisti americani.
0: Sì, però l'italiano avrebbe detto, senti, due coni, senti quanto costa un gusto, e uno ti avrebbe risposto, cioè, ok. Poi senti, ci vorrei mettere un macaron, quanto costa? 10 euro.
1: Bisogna...
0: No, senti, levamelo, mangio
1: allora,
0: così.
1: Bisogna capire se i prezzi erano esposti, come normalmente le gelaterie fanno, specificano un gusto, tot euro, due gusti, tot euro, o se questi gelatai hanno voluto fare un po' furbetti, visto che si sono trovati gli americani.
0: Può essere, perché non è la prima volta, mi ricordo, insomma, di turisti giapponesi, orientali, truffati insomma,
1: sì.
0: A Roma. Ma questi tanto...
1: Che spilliamo il portafoglio.
0: Ma che
1: prosciugamo.
0: Mo gli faccio il cucchiaio.
1: Mo gli faccio il
0: cucchiaio di gelato. Senti un attimo invece. Andiamo a Rovigo. Guadagna oltre 270.000 euro su OnlyFans.
1: Yes.
0: Hai capito? Ma percepisce la Naspi. Così è stata denunciata un influencer proprio a Rovigo, insomma città del Veneto. Un influencer sulla piattaforma di OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre, sentite un po', 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco.
1: Brava, brava.
0: Fischio.
1: Al fischio.
0: 270.000 euro. Secondo quanto scoperto appunto dalle fiamme gialle, tu hai mai capito perché si chiamano fiamme gialle?
1: Perché c'hanno la fiamma gialla sul cappello.
0: Benissimo. La Giovanna, o giovane content creator, avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 appunto queste ingenti somme dalla vendita online di contenuti per adulti, senza indicarle appunto nelle dichiarazioni fiscali. Dopo l'avvio dei controlli, le somme sono state recuperate, si parla di 120.000 euro dei 270 totali, e però è stata denunciata ovviamente alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'IVA.
1: Sì,
0: okay?
1: Allo Stato non sfugge niente, quindi...
0: Non sfugge nulla, attenzione, non ce ne frega niente se fai cose zozze, anzi molto probabilmente quello che ha iniziato la
1: content creator?
0: No?
1: No? Cosa?
0: Quello che ha iniziato il procedimento amministrativo nei confronti della content creator, probabilmente magari era anche un suo fans.
1: Può essere.
0: Magari era l'unico OnlyFans.
1: Certo. Ultima notizia di oggi: ultra sessantenni multati mentre facevano sasso in schifo. Un parco a Monza. Immagino il parco di Monza. Sono stati i cittadini presenti nel parco di Monza, appunto. Due uomini tra i 60 e i 70 anni stavano facendo appunto sesso in pieno giorno.
0: Mi dire una cosa.
1: No.
0: Due uomini e una gamba.
1: Esatto. E due gambe in quel caso, perché? Per loro una sanzione amministrativa di 253 euro, ovviamente per comportamenti contrari alla pubblica decenza e allontanamento dal parco di Monza per almeno 48 ore. Cioè, che provvedimento tu, è? Non l'ho capito.
0: Tu, per 48 ore qua vabbè, non ci vieni più.
1: Ok.
0: Hai capito?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene, quel che finisce bene.
2: Stai ascoltando? Caffè Federico, con Federico Maurita.

0: disco di Yugel featuring Cumbia Africa.
1: No.
0: Ci piacciono un botto questi suoni in Caffè Derico.
1: A te piacciono.
0: Molto. A me mi piacciono, e quindi, siccome qua, come dice qualcuno che conosco, non è una democrazia.
1: Parla per te, non dire ci
0: piacciono. Non è democrazia,
1: molto.
0: Decido io, ok? Questo è il mio programma. Perché io mi chiamo Federico e questo è Caffè Derico.
1: Va bene, okay. Quindi io me ne posso
0: andare.
1: Sennò
0: si chiamava Caffè Mauritas.
1: Mi sa che il prossimo anno faccio il... Ah, io apro la succursale e faccio per conto mio.
0: Franchising.
1: Poi Chuck e Alfred verrebbero con me, già lo so.
0: Non penso
1: perché
0: proprio.
1: Io li tratto meglio di come li tratti tu, vero? Chuck,
0: proprio.
1: Alfred,
0: Faccio tutto da solo perché sono io che porto
1: Vediamo.
0: Avanti. Se l'azienda va avanti,
1: sì,
0: grazie.
1: Certo, come no.
0: Andiamo a Napoli invece, dove è stata presa la nonna Pusher.
1: Nonna Pusher, 88 anni.
0: Due donne di 88 e 58 anni, entrambe incensurate, sono state arrestate dai carabinieri nel rione Traian.
1: Traian?
0: Quartiere Soccavo, perché loro li dicono così.
1: Sì, sì, perché le abitazioni delle due donne erano utilizzate come depositi di troca. Ok, verosimilmente per conto della criminalità organizzata. Ma attenzione, la parte divertente di questa notizia è che nell'appartamento della donna di 88 anni sono stati trovati 21 grammi di cocaina.
0: Sì.
1: 21 grammi.
0: Quattro calze contenitive.
1: Il cavolo, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno con la contabilità dello
0: spaccio.
1: E un quaderno con la contabilità dello spaccio, compreso il resoconto della merce consegnata di volta in volta al galoppino. Mentre nel secondo appartamento della 58enne hanno sequestrato 193 grammi di hashish già suddivisi e pronti.
0: Un poster di Antonio Conde
1: per la vendita. Io mi immagino la signora 88 anni, ecco, Italia di mia nonna. Quindi mi sto immaginando mia nonna Pusher col tirapugni.
0: C'era la cazzim la donna.
1: Sì, sì. Entrambe sono state ovviamente arrestate. E secondo gli investigatori non si esclude che le due fossero nel libro di paga di qualcuno che le utilizzava. Le utilizzava le loro abitazioni come depositi della troca.
0: Ah, ha già capito. Ma sai che ha detto la 88enne? Mo ci ripetiamo tutto quello al nostro. Hai capito che ha già detto? Ah? Ma e gli ha detto anche la 88enne, la 58enne. Ma voglio capire se mi posso fidare.

0: Sad Girls, il disco che abbiamo ascoltato in Caffè De Ricos, che vi ricordiamo tra l'altro che è presente sui social, sulla pagina Instagram radioshow.caffedericos, e potete anche seguirci, magari un follow farebbe anche bene al nostro canale Spotify
1: e Amazon Music e Caffè, e anche Instagram.
0: L'ho già detto, Radio Show Caffè De Ricos, e quindi potete riascoltare poi ovviamente durante la settimana, perché magari non riuscite con gli orari ovviamente in cui viene proposta la diretta ad ascoltare il nostro programma, potete riascoltarlo in streaming direttamente su Spotify e
1: Amazon Music.
0: Senti, in quanto tempo sono stati costruiti i monumenti più famosi al mondo?
1: Mi interessa saperlo. Per esempio il Colosseo a Roma appena 8-10 anni. Veloce. I lavori iniziarono nel 72 d.C. e sono stati poi completati nell'80 dal figlio Tito.
0: Sì.
1: Cioè sono iniziati sotto Vespasiano, Vespasiano, e poi sono conclusi col figlio Tito.
0: Però 8-10 anni è veloce.
1: Per il Colosseo,
0: non
1: ragazzi.
0: Si capisce perché c'è stata questa involuzione del tempo.
1: Salerno Reggio Calabria, che è ancora praticamente in fase di 135 anni.
0: Tra l'altro, a proposito, visto che hai nominato la Calabria, il ponte sullo stretto, ho letto insomma le ultime news che pare che ci siano problemi. Perché è stata aperta appunto un'indagine per corruzione. Insomma, e quindi
1: non avevamo dubbi.
0: Si sapeva.
1: Nulla di strano.
0: Aspettiamo una sua dichiarazione sul ponte.
1: Il Duomo di Milano, siccome a Milano sono tutti perfettini, hanno impiegato a costruirlo circa 6 secoli. Mamma quindi tantissimo. Mia, il cantiere fu aperto nel 1386, concluso nel 1965.
0: Con l'inaugurazione dell'ultima porta. Esatto. Tra l'altro, nell'ultima settimana invece qua ci sono stati aggiornamenti, perché dopo 18 anni, hanno finalmente tolto le impalcature.
1: Sì. Evviva.
0: Io frequento, diciamo, da ormai 3 anni e mezzo, insomma, la zona quotidianamente.
1: Sì.
0: E non avevo mai visto
1: Duomo così. Sai che io non ci avevo mai fatto caso alle impalcature, però? Sarà che ormai i miei occhi erano talmente abituati.
0: Tu guardi sempre il telefono e a terra.
1: Hai ragione.
0: Però devi guardare in alto.
1: Vabbè, la Torre di Pisa invece, ben 177 anni.
0: Per farla storta.
1: Quello che volevo dire anche io. La Basilica di San Pietro, Città del Vaticano, 120 anni. La prima pietra fu posata nel 1506.
0: Sì.
1: Capito? Mm. L'Arena di Verona invece circa 20 anni. Vabbè, quindi è edificata semplice, intorno al 30 d.C., fu completata intorno al 50-60.
0: Semplice, l'Arena di Verona.
1: Hanno fatto il Colosseo in 7 anni. Cioè, ci hanno messo 20 anni per fare l'Arena, che è più piccola del Colosseo.
0: Il Colosseo, però, ha docet. Cioè, per me è il Colosseo docet.
1: Beh, certo.
0: Cioè, il Colosseo è, penso, cosa? Allora, il Colosseo, secondo me, è l'opera più iconica del mondo. Mm-hmm. Cioè, non la Tour Eiffel, cioè è il Colosseo.
1: Sì.
0: Arena di Verona è una cacatella.
1: Ma dai!

0: di Mark and Cremont.
1: Partenope.
0: Eh?
1: Partenope.
0: Volevo dargli un senso un po' più così, insieme anche a Serena Brancale, quindi ci sta Partenope perché... giustamente non potrebbe dare un senso internazionale. E i The Colors,
1: sì,
0: qualcosa un po' di strano,
1: sì,
0: sperimentale,
1: infatti, però è carina quella canzone.
0: Non so neanche perché hai scelto Titanium, visto che sei tu che scegli i due dischi che mandiamo insomma durante la nostra pausa pubblicitaria. Va bene, ti piace la Sardegna?
1: Sì, mi piace.
0: Minchia?
1: Minchia se mi piace.
0: Minchia se mi piace.
1: Mi piace, ma non la scelgo adesso ancora come meta estiva per le mie vacanze.
0: Va bene, ok. C'è un titolo, te lo leggo. Ombra vietata in spiaggia agli adulti. Ok? Tra le numerose polemiche del caro lettino che ogni anno ci accompagna durante la stagione estiva, si distinguono anche quelle per le ordinanze bizzarre.
1: Sì, ogni anno ce ne sono alcune bizzarre.
0: Di solito noi in Caffè De Ricos ve le abbiamo così un po' elencate quando si parla di stati stranieri, tipo gli Stati Uniti, no? Che c'hanno tutte quelle leggi strane, eccetera. Però in realtà, se in Veneto, ad esempio, scatta l'operazione per concedere più spazio, prevedendo circa 20.000 ombrelloni in meno e aumentando la distanza tra un ombrellone e l'altro, perché sennò sembra di stare al cinema, in Sardegna punta Molentis. Se qualcuno conosce, ci scriva. Sud est dell'isola gli ombrelloni sono permessi solo ai bambini e agli anziani.
1: Sì.
0: Ok, tutti gli altri si devono prendere
1: adattare
0: la scottatura.
1: Sì, sarà consentito un solo ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o a persone anziane oltre i 65 anni, mentre per tutti gli altri c'è il divieto dei sistemi di ombreggiatura, ok, tassativamente. Quindi
0: perché?
1: Chi non ha bambini o anziani è destinato ad abbrustolirsi, ad arrostirsi sotto il sole.
0: Come un maialino.
1: La misura, insieme alla regola che prevede accessi contingentati nella spiaggia, è necessaria per preservare l'habitat e limitare la pressione antropica sull'equilibrio di un arenire già fragile.
0: Che cos'è la pressione antropica?
1: Va
0: bene, non lo sai. Comunque, pressione antropica, insomma, per chi magari è appassionato del tema o è studioso, se lo vada a cercare. Perché...
1: è l'insieme degli impatti e delle modificazioni che le attività umane, quindi urbanizzazione eccetera eccetera, esercitano sull'ambiente.
0: Okay.
1: Vabbè, ma in quel caso metto un ombrellone e poi lo tolgo,
0: ho
1: non
0: capito,
1: è che...
0: Ho capito, però cioè, è vero anche che c'è una distesa di ombrelloni, cioè non è piacevolissimo da vedere, però è vero anche che la salute dei villeggianti vale.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì.
0: E tra l'altro vi avevamo detto qualche puntata fa che in Liguria, a Spotorno, se non sbaglio, il sindaco aveva in qualche modo imposto più spiagge libere. Ok?
1: Sì.
0: Quindi pare che ci siano state anche altre adesioni al progetto e quindi la Liguria piano piano si stia un pochettino liberando di quella che
1: bene,
0: è la spiaggia privata.
1: Bene.
0: E secondo me più che questa iniziativa del sindaco, che comunque salutiamo e esprimiamo il nostro più grande saluto,
1: sì?
0: Sindaco di qua Sardo,
1: sì? C'è scritto il nome, eh?
0: Gianluca
1: Dessì.
0: E io dico sì, dico si può, Dessì, ok. Diciamo che forse il fatto di avere appunto queste spiagge libere un po' più così diffuse sul territorio forse farebbe bene all'ambiente.

che arriveranno dal vostro impegno in ambito lavorativo, mentre è possibile che a mancare sia l'appagamento sentimentale. Il voto è 7. Gemelli, la presenza della Luna nel segno amico della Bilancia renderà tutto facile sia negli affari sia in amore, quindi vi meritate un bel 8. Cancro, la dissonanza della Luna potrebbe causare un po' di malumore da gestire con intelligenza e un pizzico di leggerezza, onde evitare squilibri, soprattutto nei rapporti affettivi. Il voto è 8 meno. Leone, tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla Luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte e voto 8 meno. Vergine, ascoltate il vostro istinto ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito e voto 7 più. Bilancia, la Luna nel segno, con la complicità di Venere positiva, favorirà relazioni personali assai soddisfacenti, così saprete trovare un certo equilibrio anche nel, per il momento, ostico ambiente lavorativo. Voto 7 più. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio a Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8 meno meno. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della Luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7 più. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
2: Sarà.
1: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
2: Ehi, potevi dirlo prima.
3: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Ciao, come ti chiami?
8: Mi chiamo Bob Flubber.
7: Bene, che fai?
8: Sono in artiglieria.
7: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
8: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
9: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

0: Che dici? Soddisfatto?
1: Sì.
0: Ancora applausi. Ancora applausi.
1: Hai ragione.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: fuck about.
1: Lunedì 22 giugno ricominciamo un'altra settimana, la prima settimana d'estate, dato che appunto ieri è iniziata ufficialmente la bella stagione, la preferita degli italiani, tranne me, perché io, ragazzi, questo caldo non lo sto tollerando. Partirei proprio dal caldo che sta dando alla testa un po' a tutti, e la dimostrazione ce l'abbiamo dai casi di attualità. E oggi la cosa di cui assolutamente dobbiamo parlare è ovviamente la telenovela, perché non avrei altre parole per definirla, quella che stiamo appunto vivendo a livello politico tra Donald Trump e la nostra, il premier Giorgia Meloni, accusata appunto dal tycoon di averlo implorato per chiedergli un selfie durante il G7 a Evian. Attenzione, perché durante il G7 sono successe cose veramente cringe, se le vogliamo proprio definire con un termine un po' moderno, da un Donald Trump che si presenta al meeting dicendo I'm the boss, cioè tipo sono il boss, e lì mi aspettavo la musica di Snoop Dogg sotto la la la la la, cioè perché, cioè nel senso perché entri, dici questa roba, però è sempre il suo atteggiamento da bullo che parla, e prosegue appunto in questi giorni fino appunto ad oggi con questa diatriba mediatica a colpi di tweet, perché anche lì togliamo i social non solo ai sedicenni ma anche ai politicanti o ai politici che lo fanno di mestiere, perché sta diventando veramente ridicolo il fatto che questi si rispondano chiaramente mandandosi le frecciatine sui social, manco avessero 15 anni, avessero litigato per il fidanzatino di turno. Allora, secondo Trump, la premier Meloni gli ha chiesto implorandolo un selfie perché lei ha perso i sondaggi, non è più popolare in Italia da quando ha smesso di dare appoggio agli Stati Uniti per tutta la questione Israele-Iran, stretto di Hormuz, quando in realtà non è assolutamente così. Sì, probabilmente Giorgia Meloni ora è in basso nei sondaggi, ma nel nostro paese stanno succedendo tantissime cose, tra cui appunto una recessione economica molto forte che spinge gli italiani ad avere un po' più di lucidità politica, a dire ma raga, ma che cosa sta succedendo? E in più abbiamo un nuovo elemento jolly, una wild card, come si potrebbe dire appunto in inglese, che è il fantastico Vannacci, che non perde occasione di dire fesserie dall'alto dei suoi comizi assolutamente inutili e privi di senso logico. Ma che cosa succede? Che questa telenovela tra Trump e Meloni in realtà continua e sta veramente monopolizzando l'attenzione pubblica, che poi la domanda è: ma perché continuate a rispondervi a vicenda? Certo è che, secondo anche appunto la nipote di Trump, Mary Trump, è il fatto che lo zio sia un

0: lo va trattato, va, gli va, cioè, va, bisogna rispondere a muso duro. Mary Trump dice anche: mio zio Donald è un misogino, ha un declino cognitivo e dei disturbi psichiatrici, il suo stato mentale è compromesso. Beh, cara Mary, ce ne eravamo già accorti. Ora ripeto, se mettiamo insieme tutte le cose che continua a fare Trump una dietro l'altra, cioè un minuto dice una cosa, il minuto dopo un'altra, in effetti stiamo davanti a una persona che ha fatto anni che non è proprio registrata. Certo è che Meloni ha fatto bene. Guardate, io non sono mai d'accordo con il premier, non sono mai d'accordo, le do sempre contro, però io sono sicura che lei non abbia implorato per il selfie, questo lo penso francamente, e che abbia risposto a Trump con, appunto, con la risposta degli attacchi insensati, che ora basta, insomma, che la sua popolarità non lo riguarda. Ha fatto benissimo a rispondergli così, e vi dico la verità, io avrei fatto peggio, probabilmente avrei iniziato a rispondergli molto prima. Lei ha tenuto questa politica filoamericana, probabilmente adesso sta aprendo gli occhi, veramente sì, basta nei sondaggi, in Italia la stiamo massacrando per tutta questa amicizia finta con una politica americana che non regge, perché manco la politica americana, ragazzi, regge, questo è il vero dramma, e quindi probabilmente anche lei si sta svegliando dal torpore. Io sorrido perché mentre Trump tiene sotto scacco il mondo, basterebbe noi come Italia dirgli: sapete che c'è? L'olio, il prosecco, i vestiti, non vi mandiamo i mobili, non vi mandiamo più niente, arrangiatevi tra di voi e vedete come andate in giro prossimamente nella vita. È chiaro che poi sta roba, purtroppo, ahimè, ad alto livello non si può fare, ma quanto sarebbe bello mandarli a quel paese facendo esattamente il loro gioco. Ora io non so qual è la soluzione reale, sta di fatto che siamo veramente davanti a un declino anche del modo di fare politica. È già un po' che ne parliamo, non è una novità di oggi, però a sto punto, visto che abbiamo scoperto un po' le carte di tutti, proviamo a rimettere a posto l'ordine equilibrio mondiale del mondo, perché non se ne può più. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani! Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
3: Più di 20 anni non può

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

ricca del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alteradio, Raffaella Bucci.

0: di Radio Fabon Sangue, ancora di nuovo insieme, il programma che ogni settimana va in onda e che potete anche ascoltarlo anche in podcast se vi siete persi qualche puntata. Questa settimana, oltre in Valle d'Aosta, facciamo tappa anche in Basilicata, una terra ricca di storie e tradizioni, soprattutto di persone che credono nel valore del dono. Oggi parliamo con un'amica, la mia amica Isabella Cammarota di Fidas Basilicata, la presidente. Ciao Isabella!
1: Ciao Enrico, bentrovati tutti.
0: Intanto come stai?
1: Benone, noi qui siamo ancora abbastanza freschi.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Meglio per voi perché qui già si muore. Comunque,
1: sì.
0: Volevo chiederti, intanto Fidas Basilicata è una bella realtà, in quanti siete come sezioni?
1: Allora, come sezioni Fidas Basilicata conta 33 sezioni con all'attivo 10 sottogruppi, tra cui le forze dell'ordine, polizia di Stato, polizia penitenziaria, guardia di finanza, vigili del fuoco, insomma
0: tanta roba,
1: carabinieri anche, sì,
0: tanta
1: però...
0: roba insomma sì. Da gestire un sacco, sì, di persone.
1: Sì, siamo, diciamo, di donatori la Fidas Basilicata ne conta più di 9.000. E quindi siamo sempre in crescita, fortunatamente.
0: Bello.
1: E quindi questo attesta il nostro buon lavoro, il nostro buon fare con le persone, sostanzialmente.
0: Certo, io ti chiamo anche perché quando si parla di donazione spesso si pensa subito al gesto del donatore. Voi avete deciso invece di puntare anche molto sulla comunicazione, avete creato un'idea di organizzare insieme all'Ordine dei Giornalisti questo un importante corso formativo, se non sbaglio, no?
1: Certo, sì, abbiamo, diciamo che la comunicazione, come voi ci insegnate, è fondamentale per quanto riguarda poi la sensibilizzazione e il proselitismo anche. Quindi un buon comunicare già è una buona base per trasferire quello che poi sono i fondamenti del gesto del dono e della donazione di sangue e plasma.
0: Certo.
1: Noi abbiamo avuto questa idea grazie al supporto del nostro Giovanni Spadafino, che è il nostro responsabile comunicazione Fidas Basilicata, insieme al nostro presidente onorario Antonio Bronzino, per realizzare proprio questo corso, che è il primo in assoluto in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti. Ringrazio anche la presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, che ci ha, insomma, aperto le porte, quindi per la sensibilità che ha dimostrato accettando questa nostra proposta.
0: Certo, perché poi sai, insomma, questi corsi sono fondamentali, perché poi raccontare la cultura del dono con parole corrette e credibili, bisogna, insomma, esserne anche un po' capaci, no?
1: Certo, e poi avvalendoci proprio della professionalità del supporto di giornalisti qualificati e proprio del messaggio con cui poi si passa le informazioni, insomma, sappiamo che la corretta informazione è un valore aggiunto, e per poter donare anche ciò che serve quando serve, specialmente in questo periodo che ci affacciamo al periodo estivo, che da sempre quasi tutta Italia conta anche dei periodi di emergenza, se non carenza. Quindi
0: allora,
1: è fondamentale, certo, veicolare un buon messaggio.
0: Facciamo così, tra poco torneremo insieme a Isabella Cammarota per capire perché il modo in cui si racconta la solidarietà o la donazione può fare davvero la differenza. Quindi torniamo insieme con la Fidas Basilicata tra un po', però adesso ci ascoltiamo un po' di buona musica estiva, va bene? Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati su Radio Vabbon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia al telefono della presidente di Fidas Basilicata, Isabella Cammarota. Isabella, ci sei? Sì.
2: Certo che ci sono. Sì,
1: oh
2: sì,
1: no, non vorrei che ti fossi addormentata.
2: No,
1: oppure.
2: No, vabbè.
1: Tra i temi del corso che avete organizzato ci sono il volontariato, la cultura del dono, il ruolo dei media nel raccontare questa realtà. Ma quanto poi conta una buona informazione per avvicinare i nuovi donatori, secondo te?
2: Conta tantissimo, perché una corretta informazione, diciamo che veicola poi quello che è proprio il gesto del dono in maniera veramente più semplice. Anche diciamo, avvalerci delle fonti scientifiche, noi il corso si sviluppa anche con il supporto del Centro Regionale Sangue, della dottoressa Bafundi, quindi l'abbiamo articolato in maniera tale da poter arrivare in maniera veramente anche scientifica, spiegare insomma, dal semplice dare il braccio sì. A poi arrivare alle insomma, alle nozioni anche più scendere più nello
1: certo,
2: scientifico.
1: Certo, molto delicate anche, perché poi i giornalisti si trovano a raccontare anche i temi sanitari in modo abbastanza delicato.
2: Sì,
1: ci
2: sì.
1: sono anche degli errori più comuni che andrebbero evitati quando si parla di donazione di sangue
2: certo,
1: e salute.
2: Certo, perché anche una semplice parola, parlare di carenza e parlare di emergenza è già diverso, lo sappiamo, però viene recepito poi dal donatore in maniera insomma diversa. Quindi la comunicazione medico-scientifica è proprio fa parte della buona pratica per evitare questi allarmismi e per una diffusione veramente corretta, quindi trasferire nel momento in cui abbiamo bisogno, e il bisogno lo sappiamo è quotidiano, perché ci sono persone che sono in cura e che hanno bisogno di sangue tutti i giorni, al di là insomma poi delle emergenze che sono gli incidenti e quant'altro.
1: Certo, certo.
2: Quindi capire la funzione, il fondamento che ha questo semplice, che sembra un semplice gesto, ma non è un semplice gesto.
1: Certo, anche il modo
2: quindi,
1: in cui si dice, no? In cui si comunica.
2: Certo, certo.
1: Allora,
2: certo.
1: Facciamo
2: per noi la comunicazione è fondamentale, anche l'approccio proprio diretto con il donatore.
1: Certo, certo.
2: Ci teniamo tantissimo.
1: Radio Vabbon Sangue nasce anche per questo. Ma tra poco parleremo dei relatori del corso e di come il volontariato poi stia cambiando, in effetti, anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Vabbon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Bentrovati amici di Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. State ascoltando Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana vi porta in viaggio tra le canzoni che hanno acceso le nostre estati. Nelle prime puntate abbiamo attraversato decenni di successi italiani, ma oggi allarghiamo l'orizzonte. Oltre ai grandi classici di casa nostra, faremo anche qualche tappa all'estero, perché certe canzoni hanno fatto ballare il mondo intero. Pronti a partire? E allora allacciate le cinture, abbassate i finestrini e lasciate entrare l'estate!

Partiamo dal 1990 ed è una delle canzoni più emozionanti mai legate all'estate italiana. Un'estate italiana fu l'inno ufficiale dei mondiali di calcio Italia 90 e il titolo originale era Notti Magiche, le stesse parole che ancora oggi milioni di italiani associano a quell'estate indimenticabile. Una canzone che continua a unire sport, musica e ricordi. Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Un'estate italiana.

0: Marco Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Adesso vogliamo nel 1983, quando gli Wham pubblicano Club Tropicana e il mondo scopre uno dei tormentoni più allegri degli anni Ottanta. Il videoclip fu girato in una località di mare spagnola e contribuì a creare l'immaginario delle vacanze glamour che ancora oggi associamo agli anni Ottanta. Wham, Club Tropicana.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Parlare d'estate senza parlare del Mediterraneo sarebbe impossibile. Mango ha sempre avuto la capacità di trasformare i paesaggi del sud in musica. Con Mediterraneo ci regala immagini di mare, vento e tramonti che sembrano dei dipinti. Un brano raffinato che continua ad emozionare anche a distanza di anni. Mango, Mediterraneo.
2: Bianco e

Ci sono canzoni che nascono come inni sportivi e finiscono poi per diventare colonne sonore dell'estate. È successo nel 2010 con Waka Waka di Shakira, brano che è stato uno dei singoli più venduti al mondo in quell'anno e ancora oggi viene trasmesso nelle feste estive di mezzo pianeta. Arriva Shakira con Waka Waka.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Ci sono canzoni che riescono a fotografare perfettamente un'epoca. Nel 1983 Ryan Paris pubblica Dolce Vita e nel giro di poche settimane il brano conquista le classifiche europee. È considerata una delle canzoni simbolo dell'Italo Disco, quel genere musicale nato in Italia che negli anni 80 ha fatto ballare tutto il mondo. Tra spiagge, locali all'aperto e serate estive, Dolce Vita è diventata una delle colonne sonore più riconoscibili di quel decennio e ancora oggi basta ascoltare le prime note per ritrovarsi in una cartolina estiva degli anni 80. Ryan Paris, Dolce Vita!

Adesso preparatevi, perché questa è impossibile da ascoltare restando fermi. Nel 1996 Macarena diventa un fenomeno mondiale. Il balletto associato alla canzone è probabilmente uno dei più imitati della storia della musica pop. Dai villaggi turistici alle feste in spiaggia, era ovunque. Los del Rio, Macarena.

si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

0: Torniamo agli anni 60 con uno dei re assoluti dei tormentoni balneari. Edoardo Vianello ha raccontato, come pochi altri d'Italia, delle prime vacanze al mare, e I Watussi ancora oggi è una delle canzoni più divertenti e riconoscibili del repertorio. Edoardo Vianello, I Watussi.
1: Nel continente nero, alle falde del

0: trumpet. It's mambo number 5.
1: Le estati degli anni 90 non sarebbero state le stesse senza Max Pezzali. L'aneddoto dell'amico racconta situazioni che molti hanno vissuto almeno una volta nella vita: amicizie complicate, amori impossibili e vacanze da ricordare. Ancora oggi è uno dei brani più cantati durante i concerti di Max Pezzali. La regola dell'amico.

Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Ask yourself this. What are you doing it for?

Chiudiamo con uno dei tormentoni estivi più famosi di tutti i tempi. Estate 1989. Arriva la lambada e il mondo intero inizia a ballare. Il brano vendette milioni di copie in pochissimi mesi e divenne il simbolo musicale di quell'estate. Ancora oggi basta sentire l'introduzione per essere catapultati su una spiaggia tropicale. Arrivano i Kaoma, Lambada.

Anche questa quarta puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition, cari miei, giunge al termine. Oggi abbiamo viaggiato dall'Italia al resto del mondo tra grandi classici, hit internazionali e canzoni che continuano a farci ballare ogni estate. Grazie a tutti, io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi. L'appuntamento alla prossima puntata con nuove curiosità, nuovi ricordi e naturalmente tanta musica, perché l'estate passa ma le sue canzoni restano per sempre. A presto da Radio Fa Buon Sangue. Buon Sangue.

0: tornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Civo e dopo questo bellissimo viaggio nel tempo con i 10 tormentoni del passato selezionati da Andrea Collalto con la rubrica Musica Fa Buon Sangue, continuiamo anche noi a mescolare ricordi ed emozioni con un grande classico della musica italiana rivisitato in una chiave tutta nuova. Sta per arrivare Spacca Cuore, interpretato da Laura Pausini, un brano pubblicato nel 1996 all'interno dell'album Le cose che vivi e scritto da Samuele Bersani, autore capace di raccontare sentimenti e fragilità con una sensibilità unica. La canzone parla della fine di un amore e quel dolore che lascia il segno, ma lo fa con eleganza e profondità, diventando negli anni uno dei pezzi più amati del repertorio della Pausini. Oggi però, cari amici, lo ascoltiamo in una veste diversa, firmato da DJ Chicco, con un mashup dei suoi, che dalla scorsa settimana è entrato ufficialmente nella nostra playlist insieme a una selezione di grandi successi italiani, tra classici intramontabili e nuove proposte. Un lavoro che riesce a mantenere intatta l'anima del brano originale, aggiungendo groove, ritmo e un tocco contemporaneamente perfetto per accompagnare le nostre serate in radio. Alzate il volume e lasciatevi trasportare dalle emozioni e dalla musica che, come sempre, fa buon sangue. Ecco Laura Pausini, Spacca Cuore, mashup di Chicco DJ su Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Il punto è donare, donare, donare, donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine.
2: No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: eccoci nuovamente insieme alla presidente di Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Isabella, il corso vede la partecipazione, come abbiamo detto, di esperti della comunicazione, professionisti della sanità e anche rappresentanti del mondo del volontariato. Mettere insieme tutte le competenze così diverse per costruire una corretta cultura del dono è importante. E siete
1: importante.
0: Stati anche bravi.
1: E soprattutto non è facile, infatti. Ribadisco, ringrazio anche il nostro consigliere nazionale Pancrazio Toscano perché ci ha aiutati nel organizzare anche con questi due relatori della FIDAS nazionale, che sono Beatrice Curci e Davide Pompei, per calare anche il senso della comunicazione con quello che è diretto FIDAS, quindi non solo giornalisti esterni ma anche la comunicazione interna nazionale e quella regionale, quindi con il supporto del centro regionale sangue, quindi certo. L'abbiamo fatto a 360 gradi, speriamo di essere di fare una bella cosa
0: tra le cose che parlavamo prima, anche il discorso del modo corretto di trattare le notizie senza creare allarmismi o falsi miti, e quanto è importante questo aspetto oggi e soprattutto quanto è importante cercare di comunicare bene quello che voi cercate attraverso questo corso di fare, insomma.
1: Allora, noi la comunicazione, specialmente in periodi come ho appena detto, che si aprono all'estate, è fondamentale. Perché? Perché se noi c'è un flusso di donatori che è più di quello che serve in quel periodo, purtroppo il sangue sappiamo che ha una scadenza, e quindi poi non utilizzarlo significherebbe qualcosa che non mi va neanche di dire. Quindi cerchiamo di organizzarci insieme per poter fare, per poter garantire l'autosufficienza insieme a tutti gli attori che in Basilicata fanno questo, vanno verso questa cosa, e non sprecare niente, non sprecare, perché il donatore è una fonte veramente d'oro e non dobbiamo assolutamente sprecare nessun gesto. Quindi con donazioni di sangue, donazioni di plasma mirate, cerchiamo con programmazione, con giornate anche di apertura pomeridiana, cerchiamo di garantire quello che è il fabbisogno della nostra regione per i malati, per i farmaci salvavita, per tutto quello che è il sistema sangue.
0: Insomma, un lavoro abbastanza enorme, e il corso che avete organizzato e che è interessante proprio comunicare il volontariato e la cultura del dono, e questo è interessantissimo. Adesso noi continuiamo e poi torniamo per l'ultima parte con la presidente di FIDAS Basilicata, Isabella Camarota, e così poi sentiremo anche le ultime. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente Fidas Basilicata, Isabella Camarota. Beh, insomma, dai, i social network e le piattaforme digitali, diciamo, hanno cambiato il modo di comunicare. E come poi è andato il corso, cara la mia Isabella? Insomma, so che avete fatto molto bene.
2: Certo, è stato un corso, diciamo, interessantissimo, molto partecipato, condiviso e veramente si è aperto un altro mondo a quello che, insomma, è la Fides Basilicata. I temi trattati, che sono andati dall'aspetto scientifico, poi alla comunicazione con i social network, con internet piuttosto che con gli altri canali social, è stato anche importante perché è stato spiegato quello che come veicolare le giuste informazioni, quindi veramente molto interessante. In più abbiamo avuto anche la partecipazione di tanti volontari proprio Fidas non giornalisti che hanno voluto, insomma, acquisire queste nozioni insieme agli altri, anche perché siamo stati nella casa del volontariato di Potenza e quindi lì il terzo settore è bello presente, quindi è stata una bella cosa, sì, bello.
1: Adesso, siccome poi parliamo di comunicazione, noi lo stiamo facendo anche qui in radio con te, no? Io ti faccio una domanda che faccio spesso anche ai nostri amici, tuoi colleghi, tuoi collaboratori in generale, dopo tanti anni. Tu sei presidente da 2 anni di Fidas Basilicata, no?
2: Sì, sono presidente da 2 anni, ma milito, insomma, da 18 anni e passo.
1: Ma guarda,
2: insomma,
1: l'ultima domanda che ti faccio, poi ci salutiamo, è questa: ma chi te l'ha fatto fare?
2: Io posso fare nomi e cognomi, però diciamo che quando entri in questo mondo,
1: questa è comunicazione questa.
2: sì, io quando sono entrata in questo mondo sono entrata in punta di piedi, non volevo essere neanche nominata nelle feste per le premiazioni. Da lì è nato questo forte senso di appartenenza, questo senso di fare, di poter fare, saper, lo so fare, è un dono che poi abbiamo ognuno di noi. E sono arrivata ad essere presidente con grande orgoglio della Fidas Basilicata e spero di fare bene perché a servizio di persone che hanno bisogno. Non ci torna niente di economico perché noi è volontario.
1: Ma sei giovanissima, hai ancora tanto tempo.
2: Vi posso garantire che a livello di cuore si riempie tantissimo,
1: certo.
2: Ci dà la spinta ad andare avanti anche oltre i problemi che purtroppo sono adesso tanti. Con i complicarsi della parte anche amministrativa e fiscale
1: non ne parliamo,
2: abbiamo anche questa incombenza,
1: diventiamo noiosi se parliamo della burocrazia,
2: sì.
1: Ascolta,
2: quindi,
1: presidente,
2: è bellissimo e quindi io invito tutti a venire a donare,
1: soprattutto
2: non dico per Fidas o per donate, perché poi
1: siamo tutti belli. Ascolta, sì. Presidente Camarota, grazie di essere stata con noi per aver condiviso questa importante esperienza di Fidas Basilicata. Un ringraziamento veramente a tutti i volontari, ai professionisti dell'informazione, agli operatori sanitari e naturalmente ai donatori che ogni giorno rendono possibile questo grande gesto di solidarietà. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, naturalmente, con una tappa del nostro viaggio nel mondo del dono. Grazie mille, Isabella.
2: Grazie a voi, grazie a Floriana, grazie a tutti.
1: Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it. Buona estate, buon ascolto e soprattutto continuate a fare del bene. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Cammarota, presidente della Fidas Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV. Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ Cibo.

0: di Radio Fa Buon Sangue, ovunque ci stiate ascoltando, in macchina verso il mare o durante una passeggiata in montagna, sotto l'ombrellone o se state dormendo, chi lo sa cosa state facendo, anche attraverso il podcast disponibile sul sito di www.risofabonsangue.it potete ascoltarci. Benvenuti a una nuova puntata del programma che ogni settimana vi racconta le storie più belle del mondo del dono e della solidarietà e del volontariato. L'estate è la stagione della musica, delle feste all'aperto e di tante cose, ma oggi, guardate, saliamo fino alla splendida Valle d'Aosta tra vette maestose e panorami mozzafiato. Ci sono state varie feste, ma in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che c'è stata a giugno, Fidas Valle d'Aosta ha fatto un sacco di cose, ma ne parliamo direttamente con il presidente di Fidas, Giuseppe Grassi. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Enrico, grazie per l'invito, mi fa un sacco piacere.
0: Anche noi. Allora, presidente della Fidas Valle d'Aosta?
1: Ma ormai non più, no, non mi hanno né cacciato né niente, sono il vice attuale, vicepresidente da un annetto a questa parte, abbiamo fatto il congresso continuo a occuparmi in presa diretta, insomma, di tutto quello che è l'attività associativa della Fidas, lo faccio con grande piacere, con grande energia e devo ringraziare anzi la Fidas perché all'epoca ero stato eletto come il più giovane presidente regionale e la cosa mi faceva un enorme piacere, ma avevo ben presente quello che voleva dire essere il più giovane presidente regionale.
0: Io ti chiamo comunque presidente, va bene? Intanto comunque ci sei, anche se sei solo, insomma, sei vice. L'hai fatto il presidente, quindi comunque sei presidente. Ascoltami, volevo chiederti, insomma, avete fatto un sacco di cose domenica 14 giugno e avete anche la pietra del dono. Spiegami un po' cos'è questa scelta del monumento, è molto evocativo, dal cuore alla montagna al cuore degli uomini.
1: Assolutamente Enrico, allora guarda, in realtà questo monumento non vuole essere il classico monumento di celebrazione, di ricordo di un qualcosa, di un qualcuno che non c'è più, anzi, come hai già in parte detto tu, vuole essere un monumento vivo di celebrazione di tutti coloro i quali ogni giorno vanno a donare il sangue senza chiedere nulla in cambio e ovviamente in particolar modo noi abbiamo voluto dare una connotazione territoriale importante dal cuore della montagna agli uomini, perché abitando in un territorio montano come quello della Valle d'Aosta abbiamo cercato, anche proprio realizzando materialmente una pietra che arrivasse da roccia montana sostanzialmente, di simboleggiare questo dono così importante come quello della donazione di sangue attraverso un elemento vivo e quindi ovviamente il 14 giugno in occasione della giornata internazionale del donatore di sangue ci siamo ritrovati come direttivo, come simpatizzanti, come donatori, come tutti coloro i quali hanno a cuore insomma la donazione di sangue per un momento di celebrazione, perché io lo ricordo sempre, il 14 giugno non deve essere vista dal nostro punto di vista come una giornata di ricordo di qualcosa di passato, ma deve essere vista come una festa e quindi abbiamo cercato anche di riunire le autorità del comune di Aosta attorno a questo monumento, monumento integralmente finanziato dai donatori, questo ci tengo a sottolinearlo, dai donatori di sangue della Fidas Valle d'Aosta.
0: Bene, che
1: oggettivamente ci rappresenta e rappresenta un po' la nostra storia, seppur recente.
0: Certo, non raccontarmi tutto subito perché sennò non più domande da farti, no? Nel senso, adesso poi so che c'è stato anche il coro, ma questo me lo racconti tra poco e quindi torneremo con te in Valle d'Aosta per continuare questa bellissima chiacchierata con il presidente o vicepresidente di Fidas Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Parleremo di giovani, volontariato e di tante altre cose, però prima ci ascoltiamo un po' di musica.

0: 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del vicepresidente di FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grazzi. Ciao Giuseppe, ci sei?
2: Ci sono,
1: ah,
2: eccomi qua.
1: Andato via, io pensavo che tanti magari se ne vanno dopo la prima domanda, invece ma volevo sapere in breve, FIDAS Valle d'Aosta da quante sezioni è composta?
2: Ma guarda, noi siamo una realtà relativamente piccola in termini di numeri assoluti, ma viviamo in un contesto territorialmente piccolo, dal momento in cui tu pensa che l'intera Valle d'Aosta conta circa 120.000 abitanti residenti.
1: Certo.
2: Beh, quindi abbiamo una federata... Scusami?
1: Ho detto fate comunque un bel lavoro.
2: Assolutamente, guarda, noi siamo un'associazione piccola, prima facevo la battuta che siamo nati da poco, effettivamente siamo neomaggiorenni perché quest'anno abbiamo festeggiato i 18 anni di attività associazionistica, ma devo dire che in 18 anni siamo riusciti a inserirci molto bene all'interno di questo territorio con numeri importanti per la nostra realtà territoriale e soprattutto cercando di portare un'energia nuova, cercando quindi il mio ruolo lo testimonio in prima persona di portare tanti giovani e tante giovani generazioni a donare sangue. Io attualmente ho 30 anni però come ho detto prima, insomma, faccio parte della FIDA già da diversi anni.
1: No, sei un pischello, dai.
2: Sono un pischello, dai. Sì,
1: ascolta,
2: ancora,
1: l'evento che avete fatto il 14 giugno ha coinvolto non soltanto la FIDAS ma anche la Federata di San Michele Arcangelo e l'associazione Silvi Parlato, ma insomma e tanti altri gruppi del territorio. Ma quanto importante è fare rete quando si parla di volontariato e solidarietà?
2: Beh, quando si parla di volontariato e di solidarietà è sempre importante fare rete, lo è forse ancora di più in una realtà come la nostra, lo dicevo prima, una realtà dei piccoli numeri, ma sicuramente dove l'essere volontariato e l'essere volontario ha un suo peso, un suo significato. Il presidente del CSV Valle d'Aosta ama dire sempre che la Valle d'Aosta è una piccola regione dai piccoli numeri, ma dai numeri importanti in termini proporzionali per quanto riguarda la attività di volontariato. Sono infatti tanti valdostani che si dedicano a varie attività e a varie associazioni di volontariato. E noi devo dire che attraverso la Federata San Michele Arcangelo che citavi prima e l'associazione di donatori di sangue e di organi Silvi Parlato, che a breve vorremmo far diventare e nei numeri è già presente in quanto federata del futuro, diciamo, all'interno della FIDAS Valle d'Aosta, quindi come seconda federata territoriale, e tutti i vari gruppi che compongono la FIDAS Valle d'Aosta, da quello dei vigili del fuoco volontari a quello della polizia penitenziaria a quello dei ferrovieri ai neonati gruppi, insomma, anche a Saint-Pierre, che è un comune della Valle d'Aosta importante perché è vicino ad Aosta. Sono tante le realtà che gravitano intorno al mondo FIDAS Valle d'Aosta. Ci siamo voluti tutti riunire domenica 14 giugno in occasione di questa importante festa.
1: Molto bello, molto bello, tanta roba. Tra poco parleremo con te, visto che sei giovane, di futuro e delle nuove generazioni, perché poi sappiamo tutti che il sangue non si fabbrica e neanche il ricambio dei donatori è una sfida che poi riguarda tutti quanti. Restate con noi e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Grassi, vicepresidente FIDAS Valle d'Aosta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

0: Bentornati su Radio Fabol Sangue, siamo in Valle d'Aosta, continua il nostro viaggio nel mondo del dono insieme al presidente, vicepresidente, chiamatelo come volete, Giuseppe Grassi. Giuseppe, la FIDAS Valle d'Aosta è impegnata da molto tempo nel coinvolgere il mondo della scuola e dello sport, e come ci raccontavi, del volontariato. Quali sono le iniziative che state dando, che stanno dando i risultati più interessanti tra i giovani?
1: Ma sicuramente io dico sempre cercare di favorire i giovani non solo a parole ma anche nei fatti, e questo si può fare dal mio modesto punto di vista in un solo modo, offrendo ai giovani la possibilità di prendersi anche le proprie responsabilità, quindi attraverso dei ruoli riconosciuti, apicali o semiapicali all'interno delle associazioni. Tutti, voglio dire, sbagliamo, abbiamo sbagliato, ma solo sbagliando si impara, per cui se non c'è la possibilità di cimentarsi e mettere in gioco in prima persona, difficilmente si riesce a crescere, si riesce a strutturare una società, un'associazione giovane che punti al futuro. Noi abbiamo ben chiaro questo discorso, tant'è che devo ringraziare l'attuale presidente regionale Rosario Mele, perché fin da subito e fin dagli scorsi anni ha voluto cercare di mettere a terra questo discorso con i fatti, come dicevo, e quindi abbiamo tanti giovani che girano intorno alla nostra associazione anche con ruoli di primo piano.
0: Certo, speriamo poi di avere anche il presidente con noi più avanti in trasmissione.
1: Assolutamente.
0: Ma tu che sei giovane, no? Ma qual è la domanda poi che quando incontrerai quelli un po' più giovani di te ti fanno frequentemente, cioè quando si avvicinano alla prima volta alla FIDAS?
1: Ma la domanda che sempre più sovente mi sento chiedere, insomma, è quella di dire: ma io ho paura del lago e quindi come posso fare, no? Perché poi noi ci ridiamo e ci scherziamo su, ma in realtà rappresenta questo dell'agofobia uno dei principali motivi che tengono lontani non solo i giovani in realtà, un po' anche tanti adulti dal mondo della donazione di sangue. Io rispondo sempre così: voi provate e vedrete che non ve ne pentirete. Quella paura, che non voglio banalizzare o sottovalutare, però è una paura sovente che deriva da un timore psicologico, da un qualcosa di soggettivo e discrezionale, nel momento in cui si prende coscienza realmente del gesto che si va a fare, dell'aiuto che questo gesto può contribuire effettivamente nei fatti a generare nei confronti di altre persone, bene, allora a quel punto credo che anche un legittimo timore del lago possa essere tranquillamente superato.
0: Certo.
1: Una donazione effettiva.
0: Poi magari hanno tanta piercing sulla lingua, però comunque dai, il lago diventa sempre un problema. Adesso noi poi ci lasciamo ancora un po' e ritorniamo per l'ultima parte insieme al bravissimo vicepresidente della FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Musica!
2: Riso fa buon sangue, mi raccomando, diventate donatori, le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incontro

0: eccoci qua di nuovo insieme su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition in compagnia del presidente della FIDAS Valle d'Aosta, Giuseppe Grassi. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, ma parliamo anche al futuro, guardiamo un po' quali sono le sfide che ci attendono e che attendono anche FIDAS Valle d'Aosta nei prossimi anni. Quali sono?
1: Ma le sfide sono sicuramente quella in primis di riuscire a riaffermarsi, ad affermarsi ancora di più all'interno del nostro contesto territoriale. Mi piace citare in questa occasione, ti ringrazio per lo spazio che ci dai, anche il fatto che due giorni prima di domenica 14 giugno, quindi venerdì 12 giugno, l'azienda USL, che è l'unica azienda sanitaria locale presente sul territorio regionale, ha presentato alle associazioni presenti sul territorio che si occupano di promozione della cultura del dono del sangue, l'autoemoteca. È un progetto sicuramente sfidante che dovrà vedere innanzitutto le associazioni di volontariato su questo tema presenti e partecipi e collaborative con l'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali, ma anche con l'azienda USL stessa. Questa è una grande sfida.
0: Bello,
1: per
0: certo,
1: noi, perché
0: certo.
1: Vista la conformità del territorio, insomma, un territorio montano, avere la possibilità di donare il sangue con tutti i crismi del caso, per carità, certo, però comodamente, tra virgolette, vicino casa,
0: certo,
1: rappresenta sicuramente un grande vantaggio.
0: Certo. Ascolta, facciamo un salto indietro, no? Insieme. Se fossimo davanti alla pietra del dono e fosse ieri, no? E ci fossero anche tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, e tu sei lì davanti a tutti noi, quale messaggio vorresti lasciare per condividere e convincerli di diventare protagonisti di questa grande catena di donatori?
1: Ma il messaggio è quello di provare non solo prima di giudicare, di dire non fa per me o ho paura del lago, come ci siamo detti prima, ma provare cosa vuol dire e cosa si prova, scusa il bisticcio di parole, a donare il sangue, perché è un'emozione credo che possano raccontare solo chi l'ha sperimentato in prima persona. È una sfida, è però un qualcosa che ti gratifica a livello personale come credo poche altre cose al mondo, perché è un gesto molto semplice da una parte, ma che può dare tantissimo agli altri, soprattutto a chi ne beneficia. Quindi provate e non abbiate paura delle apparenze.
0: Beh, io credo, insomma, caro Giuseppe, di averti chiesto tutto, credo. Non so se hai qualcos'altro da riferirmi, perché magari mi è sfuggito, perché sai, io le domande le faccio, ma poi non sono nel territorio, quindi magari se vuoi dire qualcosa diretta al territorio.
1: Al territorio non possiamo che dire grazie anche alle istituzioni che ci hanno sempre supportato e sostenuto. Quello che invece vorrei lanciare come messaggio e come appello è quello di avvicinarsi alla nostra associazione, avvicinarsi a questo mondo, e sovente noi tralasciamo anche un particolare, ovvero sicuramente è fondamentale andare a donare il sangue ma anche il plasma. Noi abbiamo un crescente fabbisogno di plasma, quindi insomma invito tutti, anche i già donatori di sangue, ad avvicinarsi al mondo della plasmaferesi. Ma detto ciò, il passaggio in più che sovente viene un po' dimenticato è quello di contribuire a far parte attivamente di un'associazione.
0: Certo.
1: È bellissimo e bisognerà continuare a farlo, investire sempre di più sulle giovani generazioni per quanto riguarda l'attività trasfusionale, ma invito tutti coloro i quali abbiano voglia, giovani e meno giovani, di farsi un'esperienza completa, totalizzante, ad avvicinarsi anche al mondo dell'associazionismo,
0: certo,
1: e del terzo settore in prima persona.
0: Assolutamente sì, presidente Giuseppe Grassi, grazie per essere stato con noi, complimenti a tutta la FIDAS Valle d'Aosta per queste bellissime iniziative e per il vostro lavoro. L'evento che create, gli eventi che uniscono musica e volontariato in una delle giornate più importanti per il mondo del dono è importantissima. Un grazie veramente a tutti i volontari, a te e a tutti gli amici di FIDAS Valle d'Aosta.
1: Sono io, siamo noi che ringraziamo te per l'invito e tutti voi che insomma sostenete questo bel progetto, grazie mille.
0: Nel frattempo continuate a seguirci sulle radio che trasmettono il programma e sul podcast disponibile appunto sul sito www.risofabonsangue.it. Da parte di tutti noi una buona estate come sempre, e dal cuore di un donatore può nascere la speranza per tante persone. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fabon.

Sangue, sono Giuseppe Grassi, vicepresidente Fidas Valle d'Aosta. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.

0: Dalla redazione di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
3: Più di 20 anni non può...

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali. Il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma, lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

acqua del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alteradio, Raffaella Bucci. From 78.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Dicevo no, basta, dai, sentiamo un'altra là. non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way, mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

guarda te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

divertente e meravigliosa. Ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile. Si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un